0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1971.

0: tuned.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 3.
5: It's 3 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 4.
6: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse

interessa il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: L'amore è bello se è compreso. E ancora più bello se ti fa sentire bene.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
13: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima... batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Per molti il futuro è solo incertezza.
8: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 6:30.
6: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
7: Puntualissimi, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno. Avete fatto bene ad accendere la radio, del resto la giornata è saltata. Il picnic è saltato.
8: Ma che picnic?
7: Io mi riferisco agli ascoltatori del Centro Nord che hanno aperto la finestra e hanno detto: porca miseria, c'è brutto tempo.
8: Il picnic è saltato. Cioè, 365 giorni l'anno. C'è la festa della Repubblica una volta l'anno. Quando è che vuoi che piova? Il giorno di vacanza, certo. La festa della Repubblica.
7: Comprato il cestino nuovo, porca miseria. Avevate comprato l'insalata di riso già pronta nelle bustine, è vero?
8: Nelle vaschette. Monodose, esatto. Che poi la versi in un unico contenitore e fai finta di averla preparata tu.
7: Sentite l'esperienza.
8: L'insalata di riso, ma quando l'hai fatta sapessi.
7: Potrei mangiarla anche nel 2029.
8: Esatto. Comunque, ragazzi, tanto c'è una lunga estate da vivere.
7: Ma sì,
8: avremo giornate in cui lamentarci di 35-40 gradi, quindi oggi facciamocela andare bene.
7: Sicuramente sabato prossimo potrete fare il vostro picnic, sarà una giornata di sole meravigliosa e potrete urlare comunque anche sabato prossimo viva la Repubblica. Dove sta il problema?
8: Esatto, quello lo si può urlare tutti i giorni.
7: Tutti i santi giorni, abbasso la monarchia, viva la Repubblica.
8: C'è Darren Bass in regia.
7: Nico dov'è?
8: Nico,
7: dove sei andato?
8: Lo sai che Nico è giorno di festa.
7: Maledetto, maledetto.
8: Sarà andato a vedere un altro concerto.
7: Ha avuto
8: la sua dose di musica live.
7: Solo Vasco. A volte Coldplay, se passano di qui, ma non è che passano
8: Vasco
7: tanto spesso.
8: Coldplay o Vasco. Riccardo Bucero ci sarà perché ci ha fatto un bel regalo. Pensate che oggi ci ha detto che faremo la riunione.
7: Ecco, non vedo l'ora che la riunione redazionale vada.
9: Non è accettabile.
7: Bravo Darren, sì.
8: E dire che noi pensavamo che essendo in un giorno festivo la riunione producesse dei bonus, invece no, nessun bonus.
7: Così ha detto il nostro amministratore delegato.
8: Non lo sognate.
7: Vabbè, consoliamoci con Bruce Springsteen, va.
8: Andiamo.
7: Let's go!

0: ma quindi lavorate oggi? Che bello sentirvi!
1: Che sfigato!
2: Come che sfigato?
3: Si lavora sempre. Matteo Spazzino da Cinisello.
1: Lo Spazzino di Cinisello, ma è la locomotiva d'Italia, e Cinisello balsamo, parliamoci chiaro. Cioè, quando sì, finito è sì, Cinisello, sì, vai a Sesto San Giovanni, che sono degli zozzoni tutto a sport.
2: E quindi adesso come la mettiamo con il tuo prossimo trasferimento? Dov'è che vai?
1: A Ah, oggi è saltato il festival a Soave, è stato posticipato, l'ultimo giorno del festival è stato posticipato al 13, sabato 13, quindi andrò.
2: Eh vabbè, quindi comunque recuperiamo, recuperiamo alla grande. Sai, di compleanni ne abbiamo oggi?
1: E come, dobbiamo ricordare innanzitutto Charlie Watts, che oggi avrebbe compiuto 85 anni, poi Pete Fardon, il bassista dei Pretenders, ne avrebbe fatti 74, passiamo ai vivi. 75 anni fa Steve Brookins, ex bassista, no, batterista dei 38 Special, non li conoscete? Peggio per voi, una southern rock band veramente coi fiocchi. Poi Mick Steele, ex bassista dei Bengals, Runaways, 71, tutti anzianotti. Ah, c'è un cinquantenne qua, un cinquantenne che porta il nome di Tim Rice Oxley, tastierista dei Keen. Fabrizio Moretti, batterista, senti un po' che storia che fa questo è un uomo di mondo, batterista brasiliano di origine italiana con cittadinanza statunitense, membro degli Strokes.
2: Hai capito. Nel 72 invece i fan storici se lo ricorderanno, i Pink Floyd pubblicarono Obscure by Clouds, che era la colonna sonora di questo film La Vallée, un racconto psichedelico ambientato in Nuova Guinea. È il 1978, quando nell'anno in cui sono nato io, pensa Bruce Springsteen, che aveva di meglio da fare, dà alle stampe il capolavoro Darkness on the Edge of Town, mentre i Thin Lizzy pubblicano il celebre Live and Dangerous. Nel 2023 Noel Gallagher and High Flying Birds pubblicano l'album Council Skies, e i Foo Fighters contano con But Here We Are.
1: Bellissimo.
2: Nel 2008 invece, purtroppo, il mondo della musica saluta un leggendario Bo Diddley.
1: Comunque te lo devo dire, i film ambientati in Nuova Guinea mi appassionano in un modo veramente speciale.
2: Ma anche solo per la Nuova Guinea, comunque.
1: Sì, io li colleziono.

0: Foo Fighters Window, targato 2026, fresco fresco di stampa. Allora, di Sting e dei suoi figli e dell'eredità ne abbiamo parlato, ma potremmo andare a andare avanti a parlare di lui.
1: Allora,
0: no?
1: Secondo me ieri ci ha sentito, perché è arrivata giusto giusto una sua dichiarazione di queste ultime ore al The Guardian.
0: Cosa dice?
1: Ora non vorrei che l'abbia fatta dopo che noi abbiamo parlato dell'eredità.
0: Sicuramente,
1: Comunque, allora, Sting, voi come sapete, nato a Wallsend, ha esplorato in questi anni il suo background nella classe operaia in questo spettacolo teatrale The Last Ship, che segue gli ultimi giorni di un cantiere navale che chiude a causa della deindustrializzazione degli anni 70 e 80. Questo musical che ha debuttato a Chicago nel 2014, recensioni contrastanti, poi negli anni devo dire che è entrato nel cuore del pubblico, tant'è che è arrivato prima a Broadway e adesso approderà nel West End di Londra con l'apertura degli spettacoli entro la fine dell'anno. Quindi,
0: bello.
1: In una nuova intervista al The Guardian, il cantante dei Police ha discusso di come il declino dei lavori manuali, riferendosi anche alla situazione di Wallsend, stia avendo un effetto sulle persone, e ha detto che potrebbe guidare alcuni dei tratti tossici nella mascolinità moderna. E poi si spiega. Lui dice: io lavoro con le mani ogni giorno come musicista e sono fortunato. È una cosa rara per gli uomini moderni usare effettivamente le mani e usare i loro punti di forza per fare qualcosa. Abbiamo perso qualcosa in quel senso e continua. Non ho risposte, ma forse la tossicità nella società al momento è un risultato del fatto che abbiamo perso quella direzione per la nostra energia, quella forza maschile. È raro che oramai la si usi.
0: Allora, sono perfettamente d'accordo, la manualità è andata via via perdendosi. Non sono tanto d'accordo sul discorso del genere, voglio dire, dove sta scritto che la manualità deve appartenere al genere maschile?
1: Esatto.
0: Dove sta scritto che ci siano dei lavori che debbano essere attribuiti alle donne e altri agli uomini?
1: No, ma la mancanza della manualità, lui dice, che produce mascolinità tossica. Comunque, voi riuscite a far convogliare la vostra energia maschile o femminile che sia in lavori manuali? E quali sono? 342 41 41 411.

0: Ciao ragazzi, ciao Virgin Radio. Allora, io sono un falegname,
1: Geppetto.
0: Come lavoro manuale penso sia uno dei più belli, sì, almeno per me, perché veramente da un pezzo di legno grezzo puoi fare tantissime cose.
1: Vero.
0: Quindi niente, per me il lavoro manuale del falegname è uno dei lavori più belli.
1: Sì.
0: Ciao,
1: bellissimo, anche perché
0: la provincia di Ferrara.
1: Sì, anche perché impieghi le mani, ma devi essere ben concentrato, e anche la testa.
2: Perché Geppetto, per scolpire Pinocchio, ovviamente stava pensando a Pinocchio. Se avesse pensato a qualche altra cosa, sarebbe uscito fuori uno sgorbio, poveretto.
1: Tu come stai con la manualità?
2: Io? In che senso? In che senso?
1: Nel senso
2: di lavori manuali? Beh, che ne so io. Ecco, avevo dei dubbi. Avrei dovuto montare delle mensole, ma alla sola idea di dover andare ad usare il trapano, senza sapere se per caso nella parete di questo appartamento ci fossero dei tubi, che ne so se faccio un casino, ma meglio di no. Guarda,
1: quindi
2: le cose
1: via
2: le metto per terra. Faccio no, tipo i loft dei Radical Chic con tutte le cose per terra, libri, vasi, ecco. Sì.
1: No, io me la cavo, riesco a imbiancare, riesco a usare il trapano, faccio un bel po' di cose. I miei fratelli mi danno la birra e faccio schifo a confronto a loro, ma loro sono dei livelli da invidia.
2: Torno a chiederti, hai comprato quello strumento che ti permette di capire se dietro la parete ci sono dei tubi, dell'acqua, del gas?
1: Sai, ho proprio questo problema. Dovrei spostare lo split dall'altra parte, nell'altra parete, ma effettivamente ho paura che passino i tubi del riscaldamento. Hai ragione.

0: Starman, David Bowie, l'uomo delle stelle, atterrato proprio in Rock and Talk su Virgin Radio, giusto in tempo per la festa della Repubblica. Grazie Duca Bianco.
1: L'uomo
0: grazie.
1: Delle stelle sapeva cantare, ma non sapeva neanche attaccare un
0: bottone. Però no, bravo, c'è chi lo faceva per lui. Tu pensa alla costumista di David Bowie, che tra l'altro era la mamma di Slash.
1: Ah, davvero?
0: Era la mamma di Slash, che era un tra le costumiste di Bowie, che faceva dei costumi meravigliosi.
1: A due filo lo sai usare, li sai usare?
0: Ma per carità.
1: Ma come no?
0: Per carità.
1: Allora, i lavori complessi li riporto dalla mia amica cinesina, che è bravissima, sì, ha un sorriso meraviglioso. Invece i lavori, quelli un po' bottoni o che ne so io, ma anche accorciare i pantaloni.
0: Sei bravo?
1: Sì, potrei farlo come secondo lavoro.
0: Quindi,
1: come attacco bottone io, nessun
0: altro. Ma a quei filo, macchina da cucire, per curiosità?
1: No, macchina da cucire non riesco.
0: Ah, vabbè, ma
1: Voglio impegnarmi, sì.

0: Questi signori arrivano da Nashville, Tennessee, Kings of Leon. A Nashville tutti fanno country music tranne loro. Bene, sì. Bisogna distinguersi.
1: Tra l'altro, da cosa ti accorgi che ci sono anche i Kings of Leon in questo collage di immagini del video che abbiamo appena visto su Virgin Radio TV? Ci sono fan in giro per il mondo che ballano sulle note del pezzo, loro li riconosci perché sono sullo yacht.
0: Hai capito?
1: Sì, sì, è gli unici proprio.
0: Hai capito?
1: Che festeggiano sullo yacht.
0: Hanno scelto il genere giusto, forse.
1: E beh, ma le loro soddisfazioni per uno yacht direi che, che se le sono guadagnate. Tanti, tanti dischi venduti, primi posti in classifica, e quindi.
0: Anche gli Stone Temple Pilots, però, andavano fortissimo, particolarmente nel 92.

0: Eh sì, era proprio il 1992 quando se ne uscirono questa bellissima plush Stone Temple Pilots su Virgin Radio.
1: Quelli. E tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra Valmontone e l'allaccio con la A24 in direzione Milano. Di conseguenza si registra un chilometro di coda tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud, anch'esso chiuso. Un altro incidente sulla A10 causa incolonnamenti all'allaccio con la A6 verso Genova. Infine, sulla statale 2 via Cassia si segnala una corsia chiusa tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Allora, il CD di Paul McCartney lo diamo soltanto a un ascoltatore, un'ascoltatrice che se la cava bene con la manualità, perché insomma il CD devi toglierlo,
1: devi scartarlo,
0: poi devi schiacciare il pulsante giusto sul lettore CD.
1: Esce il
0: cassettino, tu gli metti sopra, cioè sono tutte cose che insomma uno magari si è dimenticato di fare.
1: Bravissimo.
0: Ti pare?
1: Soprattutto quelli che oramai lavorano, cioè vivono solo con la musica
0: quelli
1: digitale.
0: Che ascoltano la musica col telefono, vergognatevi.
1: Esatto. Ragazzi, più manuale di questo direi
0: bravissimo.
1: Che non ce n'è.
0: Bene.
1: N'è se poi
0: allora lo diamo con
1: se
0: fiducia.
1: Poi c'è la signora che riesce addirittura a fare il ritratto di Paul McCartney all'uncinetto, meglio ancora. Poi magari ce lo mandate, che lo regaliamo a Buccero che ci mette sopra la tazza del caffè. Bene.
0: Quindi il CD, l'ultimo CD di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, e poi cos'altro?
1: T-shirt, portapasse, cappellino. Sì. Allora, oggi magari cappellino e t-shirt no, perché va anche una giacchettina vista la frescura,
0: anche, la temperatura è scesa, sì, è vero.
1: Da domani ragazzi tutta vita, tutta vita, e partiamo adesso 800 324 330, arriva anche Ben Harper, Diamonds on the Inside.

0: 27 giugno Collisioni Festival Alba, ma anche Musar Festival a Pratolino in provincia di Firenze il 28, 29 giugno la Cavea dell'Auditorium a Roma e all'Arena in Fiera di Cagliari il 1 luglio le 4 date di Benar per targate Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Chi è?
0: Corrado.
2: Corrado! Corrado! Quanti anni che ti aspettiamo?
0: Tanti, tanti.
3: Guarda, minimo sono 5.
2: L'ultima volta che hai preso la linea? 5 anni fa?
3: Sì.
2: Davvero?
3: Sì,
2: ah,
3: sì, sì.
2: Senti, la maglietta la ce l'hai ancora oppure...
3: Due magliette e due capalline e due portapazzi.
2: Ma guarda questo.
4: Due
2: ma guarda questo. C'è l'armadio, all'armadio pieno di roba nostra.
0: Il guardaroba glielo abbiamo fatto noi a Corrado.
2: Guarda, un posto Corrado.
0: Senti, quindi che fammi capire, non è nemmeno difficile fare il cambio stagione perché tu una maglietta la usi l'inverno e l'altra d'estate.
2: Perfetto.
0: Quello più o meno
3: la giri.
0: Bravo, bravo.
2: Ecco, e poi testimoniare che le magliette sono di ottimo cotone e che dopo tanti lavaggi è ancora nuova, vero?
0: Si pensa, manca la stira, Corrado. Tira fuori dall'asciugatrice, già pronta per l'uso proprio.
2: Te ne sta arrivando un'altra. E anche il CD di Paul McCartney si aggiunge alla tua ricca discografia, è vero? Quanti dischi hai?
3: Sì. Diciamo che ne avevo tanti, poi per parlare di traslochi ne ho perso un po'. Quindi.
2: No, non mi parlare di traslochi che ne devo affrontare uno fra due mesi. È uno dei drammi della vita, quello del trasloco.
3: Ah, è uno stress.
2: Mamma mia. Vabbè, andiamo.
1: Indizio 1.
0: Allora, l'artista di oggi viene dagli Stati Uniti. A metà degli anni 90, la Sally degli Oasis poteva aspettare. A metà degli anni 70 la sua invece non riusciva più a ballare e rischiava di perdere la faccia. Beh, questo...
2: Ah, Sally can't dance. Sì,
0: questo è proprio un indizio per intenditori,
2: sì.
0: Caro Corrado, Buccero oggi è stato severo. Festa della Repubblica, ve la dovete guadagnare la pagnotta, cari miei.
2: Niente?
3: Stavo pensando.
0: Ma guarda, prenditela comoda, Corrado, perché noi non andiamo di fretta oggi. No. Andate di fretta voi?
2: No.
0: Vai, tranquillo.
3: No.
2: Niente, andiamo a secondo.
1: Indizio 2.
2: Allora, il pezzo che ascolteremo fu il primo singolo estratto dal suo secondo album, che risale a lontanissimo preistoria, 1972. Della produzione si occupò il chitarrista Mick Ronson. Ho detto però che è americano e non è David Bowie. Però in qualche modo questo artista che devi indovinare con David Bowie andava d'accordo.
0: Sì.
2: Non è hip hop, smettila.
3: Non è hip hop.
2: No.
3: Mi sembrava che
2: No. Ma
3: andiamo al palco,
2: è in quel giro lì comunque.
1: Indizio 4.
0: Prima di intraprendere la carriera solista ha fatto parte di un gruppo famosissimo, il cui primo album uscì nel 1967. Con lui c'erano anche Maureen, Mo Tucker, John Cale e Nico.
2: Ah, quelli della banana?
0: Quelli della banana con la copertina creata da Andy Warhol,
2: sì.
0: Velvet Underground,
2: possiamo
0: a questo
2: dirlo.
0: Punto.
2: E allora tutti sti nomi cosa manca?
0: Vicious,
2: il nome che devi dire tu.
0: La carriera da solista, uno dei pezzi più famosi.
2: Quindi Velvet Underground, a volte la voce di Nico, ma soprattutto la voce di...
0: Di
3: Lurid.
1: Oh yeah, hai vinto!
2: Abbiamo dato una spintarella, è vero?
3: Vabbè, festa oggi, dai, va bene.
0: È festa.
2: Quanti anni hai?
3: Io ho 56.
2: Allora, insomma, un 56enne Lurid di casa.
0: Giustificazione è che il povero Corrado, tra i dischi che ha perso durante i traslochi, quello di Lurid gli erano proprio fregato.
3: No,
0: vero che un traslocatore te l'ha fregato quello di Lurid, di la verità.
2: Adesso con te ci facciamo un giretto sulla parte selvaggia della vita, ok?
3: Oh, perfetto, numero uno.
2: Un abbraccio.
3: È stato un piacere sentirvi. Ciao ragazzi,
2: ciao.
3: Grazie mille.
2: Ciao.
3: Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Se non è l'iguana Lurì, sveglia, caprone d'este sfo, che ti dorme.
1: È Lurì, è Lurì, dai.
2: Dai,
3: è uno che si lava poco, tipo Lurì.
2: Vabbè, per favore.
4: MGK!

0: Fix Your Face, MGK con Fred Durst qui su Virgin Radio. Comunque sai che i miei parenti del sud, ce n'era uno in particolare che diceva sempre scioccatela a voc quando parlo di me.
1: Bellissimo.
0: Che è un po' tipo Fix Your Face, motherfucker. Più o meno siamo là, voglio dire.
1: Chicos.
0: Capito.
1: Comunque dal du di Luri, dal gran casino di MGK.
0: Bravo, guarda, MGK proprio.
1: Noi li apprezziamo allo stesso modo perché noi intendo la nostra famiglia, siamo open minded,
0: sì,
1: siamo aperti,
0: aperturisti, come dicevo
1: aperturisti,
0: ieri
1: aperturisti, proprio
0: tu pensa che MGK prima, hai visto, era tutto rosa, si vestiva, faceva dei video con i gatti, adesso c'è questo tatuaggio, no, ha proprio cambiato anche personalità, ma noi vi vogliamo così, anche se ci sorprendete, potreste cambiare genere da un giorno all'altro, purché si resti nel rock, sarete sempre ben accetti nella nostra grande famiglia,
1: e quindi ditelo tutti, ragazzi.
0: Ah sì sì,
1: che la famiglia di Virgin Radio è, insomma, si sta allargando in maniera
0: esponenziale, e ne fa parte di diritto anche lei, va bene? Kearney, Love con le All, Celebrity Skin.

0: E lei ha davvero fatto la differenza nel girl power quando si parla di rock fine anni 90. Insomma, un pezzo come questi difficilmente potremo scordarcelo. Erano le Hole con Celebrity Skin su Virgin Radio, tra poco i Royal Blood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più!

0: Let's go!
1: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Bravissimi, bravissimi. Bella canzone, picchiano duro, si chiama, il titolo è Shiner in the Dark e loro sono i Royal Blood, sangue reale. No, ma non è il giorno giusto per mandare in onda una band con questo nome. Abbiamo 80 anni fa votato per la Repubblica, quindi a noi del sangue reale ci interessa.
1: Per carità,
0: poco.
1: Rispettiamo tutte le monarchie attualmente esistenti.
0: Però,
1: l'abbiamo già
0: detto,
1: sì.
0: No? Era il 1946, e 12 milioni e 700 mila persone dissero no alla monarchia e 10 milioni e 700 mila invece erano ancora per la monarchia. Quella era la giugno, se non sbaglio.
1: Beh, diciamo
0: sì, era il 2 giugno, sì, mi pare.
1: Adesione al referendum,
0: esatto.
1: Di,
0: allora si andava
1: un po'
0: tanti.
1: Di volenterosi,
0: sì.
1: Va, ecco,
0: ed era la seconda volta che votavano le donne, quindi quest'anno si festeggia 80 anni di Repubblica e 80 anni di voto per le donne. Oh, bene, bene, bene, bene. E da allora di referendum quanti ne abbiamo fatti? Divorzio, nucleare, poi cos'altro? Aborto. Ne abbiamo fatti 6.000 di
1: però
0: di
1: quello
0: referendum.
1: In realtà quel referendum istituzionale del 46 è stato l'unico. Uh-huh. Nella storia della nostra Repubblica, oltre a uno di indirizzo per conferire mandato costituente al Parlamento europeo, 5 uh-huh. costituzionali per modificare appunto la Costituzione dopo altrettanti sì, sì. passaggi in Parlamento, noi siamo sempre andati più forte con i referendum abrogativi.
0: Vero.
1: Ben 77, appunto come dicevi tu,
0: divorzio,
1: aborto, finanziamento pubblico ai partiti, il nucleare, sì, l'acqua sì. pubblica.
0: Che poi alcuni vengono poi rimessi in discussione dopo tanti anni, abbiamo detto no al nucleare, eppure adesso si ricomincia a parlare di nucleare.
1: Appunto.
0: Vabbè.
1: E se
0: allora
1: dovessimo indire un nuovo referendum oggi?
0: Dai!
1: Ecco.
0: Dai! Bella idea! La giriamo agli ascoltatori?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì, sì.
0: 342-4141-411.
1: Avanti!
0: Forza!
1: Ecco, Sting avrebbe già da dire la sua, sono sicuro. Ma
0: ancora Sting?
1: Le sue dichiarazioni oramai sono abbastanza.

0: Can't Stand Losing You. Questi erano i Police dalla fine degli anni 70 in Rock and Talk su Virgin Radio, quindi nel giorno della festa della Repubblica. Se poteste proporre un referendum,
1: ce l'ho io.
0: Ecco, proponete pure per cambiare che
1: visto che il 2 giugno eravamo tutti pronti per festeggiare all'aria aperta, invece nel centro nord bruttissimo tempo, allora il referendum che propongo io è di posticipare la festa in caso di pioggia.
0: In caso di pioggia,
1: quindi oggi piove, festeggiamo domani.
0: Quindi, quindi guarda, ci sarebbe un'affluenza alle urne secondo me altissima,
1: esatto.
0: Quando si parla di vacanze, figurati.
1: Perfetto. 342 41 41 411, proponete anche voi, dai.

0: Evanescence, Who Will You Follow? Noi vi diamo buona musica e voi invece ricambiate con delle bruttissime idee. No, devo dirlo, bruttissime idee. Tipo questa, Alessia da Padova dice: vogliamo rock and talk nel weekend, per noi poveretti che ci svegliamo presto. Amica mia, facci dormire almeno nel weekend. Ma poi c'è chi scrive cose peggiori: facciamo un referendum per dare i pieni poteri al Cavaliere Nero. Ma che additivi usi?
1: No,
0: tu?
1: Allora guarda, controbilancio con la proposta di Silvia da Cittadella in provincia di Padova. Le dice: mi piacerebbe un referendum per destinare una parte delle tasse comunali a progetti scelti direttamente da cittadini. In questo modo le persone si sentirebbero più coinvolte nelle decisioni pubbliche. Bello. Sarebbe anche un incentivo alla partecipazione democratica.
0: Tutto vero.
1: Capito, come
0: poi
1: si chiama questa?
0: Bisogna valutare le idee, però.
1: Candidiamo Silvia for president qua.
0: Altro che Cavaliere Nero.

0: Questi sono i Placebo e niente, i monarchici dello staff della programmazione dopo i Royal Blood ci propirono anche i Queen fra poco su Virgin Radio.
1: Allora.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è... MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
20: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
19: MD, buon viaggio Italia!
21: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
22: Only gone.
23: Quando
0: quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Virgin Classics 1980.

0: Another One Bites the Dust. Questi erano i Queen, appuntamento con i classici della storia del rock su Virgin Radio. Allora ricapitoliamo.
1: Vai.
0: Abbiamo parlato di referendum, sì, quindi in occasione della festa della Repubblica, e ricordando quel referendum istituzionale
1: 2 giugno 46,
0: esatto. Vi abbiamo proposto invece di farvi venire un'idea: quale referendum vorreste venisse proposto per cambiare qualcosa?
1: Anche idee folli, mica.
0: Sì, solo... sì, non solo cose normali.
1: Ma però ci sono persone serie. In due hanno mandato quasi contemporaneamente la stessa idea, ovvero di ridurre la settimana lavorativa da 5 giorni almeno a 4. E probabilmente questo referendum andremmo tutti a votare, votando il 99% a favore
0: anche
1: di questa idea. Ma non avverrà mai.
0: Affluenza record, ma non succederà mai. Non succederà mai. Chissà se invece magari Giorgio da Termoli, che propone, adesso ve lo dico, una cosa interessante sull'educazione finanziaria. Ne parliamo tra poco. Sì, sì, sì, sì.

0: Coledin, questi erano gli Editors su Virgin Radio, siete in Rock and Talk. E allora c'è Giorgio da Termoli, quindi siamo in provincia di Campobasso, che dice: vorrei proporre un referendum per introdurre l'educazione finanziaria obbligatoria nelle scuole, perché molti giovani escono dal percorso scolastico senza sapere come gestire un conto corrente. Sono competenze importanti, ecco. È vero, però c'è allora. Essere padroni e spendere bene i propri soldi, bravo, ecco. Bravo Giorgio, mi piace
1: l'importante,
0: questa cosa.
1: L'importante è averli.
0: Averli, infatti soldi. Per me non è un problema, guarda Giorgio, educazione finanziaria a scuola l'hanno fatta e se vede.

0: con trombe e trombette si chiude questa bellissima Always on the Run, sempre di corsa, sempre di corsa. Il 2 giugno no, però
1: no, oggi ce la prendiamo comoda.
0: Lenny Kravitz,
1: Lenny Kravitz, e con comodo annuncio l'arrivo delle breaking news del TGCOM 24
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Notte di bombe in Ucraina per un attacco russo su larga scala. Almeno 9 le vittime confermate a Kiev e Dnipro. Nella capitale 58 feriti nel crollo di un edificio di 9 piani. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti cercano di rassicurare l'Europa in vista del parziale disimpegno militare. In corso discussioni per schierare altre testate nucleari in nuovi paesi della NATO. Sei un pazzo, senza di me saresti in prigione. Così Trump, secondo Axios, nella telefonata con Netanyahu di ieri sera. Il leader israeliano avrebbe accettato di fermare l'attacco contro Beirut e anche Hezbollah avrebbe detto sì a un cessate il fuoco, ma nella notte nuovi scambi di razzi e bombe. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni, tra un'ora la tradizionale parata ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ieri ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. Nelle relazioni tra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, le sue parole. Tanta paura ma nessun danno in Calabria, sulla costa tirrenica cosentina colpita nel cuore della notte da un terremoto di magnitudo 6.2, l'epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche a Napoli, in Basilicata, Puglia e Sicilia. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, le persone sono scese in strada. A far scattare l'arresto per terrorismo di un 21enne italiano di origini marocchine, un messaggio sui social di 3 giorni fa. Domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto. Il giovane inneggiava all'ISIS e al martirio contro i cristiani, citando come esempio la mancata strage di Modena. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros, per la prima volta 3 italiani insieme ai quarti di uno slam. Cobolli vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che a luna di notte passata ha battuto Tiafoe al quinto set, incontrerà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: Le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la A24 in direzione Milano, chiuso anche l'allaccio con la diramazione Sud. Infine, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera si segnala una corsia chiusa a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158 viaggiando verso la provinciale 15. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 8,2 minuti e 38 secondi, voltiamo pagina, direi di sì. Abbiamo parlato fino adesso di referendum, visto che oggi è il 2 di giugno, e adesso fra poco la parola invece ad Antonello Piroso, uno che ha un debole sfrenato per il seggio elettorale. Che ti ridi,
1: no,
0: che
1: no,
0: ti
1: per
0: ridi.
1: Carità, rido perché...
0: tu, io lancio Antonello Piroso, tu chi lanci?
1: Allora, ecco, no, dico, a proposito di referendum, se l'elettorato di Virgin Radio, per esempio, dovesse votare per i senatori del rock, no? Vuoi che Nick Cave non avrebbe uno scranno? Ma sicuro proprio.
0: E mica a caso hai detto Nick Cave.
1: Nick Cave and the Bad Seeds, venerdì 26 giugno, Lido di Camaiore, quindi alla prima estate festival sarà sul palco di questo grande
0: ci
1: appuntamento
0: vado.
1: Targato Virgin Radio.
0: Ci sarò.
1: Saremmoci tutti noi qui riuniti, ma anche voi, il più fortunato tra di voi o la più fortunata all'800 324 330, due biglietti.

0: Aftermath, questi erano gli R.E.M. in Rock and Talk su Virgin Radio. Buona festa della Repubblica, Valentina!
1: Ciao, buongiorno!
2: Ciao Valentina, da dove chiami?
1: Dalla Spezia!
2: Dalla Spezia! Beh, dai, la Spezia per arrivare alla prima estate di Lido di Camaiore non
1: esatto.
2: È così lunga, dai.
1: Siamo vicinissimi,
2: Bene, bene, bene, grande sorpresa oggi, eh?
1: Sì, molto emozionata, guarda.
0: Ti eri svegliata, avevi insomma in mente qualcosa per questa giornata, starai a casa?
1: No, guarda, stavo andando a correre.
0: Ah, andato
1: in macchina, stavo andando a correre, appunto mi è capitata questa possibilità, ho detto chiamo subito, provo e mi è andata bene.
2: Ci incontreremo sicuramente. Oh, fatti vedere, sì. Avvicinati al palco, eh.
1: Assolutamente sì.
0: Mi raccomando, buon allenamento,
1: grazie,
0: Valentina.
1: Grazie.
0: Ma grazie a te, sempre con Virgin Radio negli auricolari, eh? Mi raccomando.
1: Ovunque. Sempre solo Virgin Radio. La mia macchina, la mia casa, solo Virgin Radio.
0: Grandissima.

0: Che fascino, che grinta, le warning su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Pieroso.
0: Siamo insieme al nostro Cavaliere Nero quest'oggi, martedì 2 giugno, festa della Repubblica in Rock and Talk, quindi accendiamo più che mai in un giorno così speciale i riflettori sull'attualità.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
17: Buongiorno. Buongiorno a tutti, dunque buon 2 giugno, viva la Repubblica. 2-3 giugno del 1946 si votò per scegliere se volevamo rimanere sudditi di un re o diventare cittadini di una repubblica, e contestualmente però si votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente, che nel caso avesse vinto la Repubblica avrebbe poi messo mano alla scrittura della nostra Costituzione. Quindi le cose sono concatenate, si è votato per scegliere tra monarchia e repubblica, è nata l'Assemblea Costituente ha dato vita alla Costituzione, poi si è votato nel 1948, erano anni di effervescenza dal punto di vista elettorale e politico perché uscivamo dal ventennio del duce del fascismo e soprattutto dalla seconda guerra mondiale che in Italia e non soltanto in Italia aveva portato lutti e macerie. La gente voleva esprimersi, lo fecero anche le donne per la prima volta, non dimentichiamolo. Poi nel 48 vinse il centro, vinse la Democrazia Cristiana e vinsero la Democrazia Cristiana con i suoi alleati, fortunatamente per noi, perché sennò probabilmente saremmo finiti nell'orbita del Patto di Varsavia. E dopodiché abbiamo vissuto questi 80 anni più o meno bene, più o meno nella libertà. Certo, fa sempre impressione quando vedo celebrare i risultati dei referendum, di certi referendum, quelli che ci piace ricordare, che ci conviene ricordare, perché altrimenti bisognerebbe anche aggiungere che sempre nel nome della Costituzione più bella del mondo, che va difesa a tutti i costi, va difesa a tutti i costi quando ci fa comodo, perché altrimenti facciamo finta di niente. Nel 1995 gli italiani sono stati chiamati alle urne per votare in un altro referendum, il referendum sulla privatizzazione della RAI. Il quorum fu largamente raggiunto, i sì, cioè i favorevoli alla riforma della RAI, alla privatizzazione della RAI, alla sottrazione della RAI dall'influenza mefitica dei partiti, i sì stravinsero, e quindi a quel punto il popolo si è espresso e allora privatizziamo la RAI. Era il 1995. Quanti anni sono passati? Vi risulta che la RAI sia stata privatizzata? No. E allora viva la Repubblica, viva i referendum, no, non prendiamoci in giro con, diciamo così, celebrazioni un po' troppo retoriche, perché non abbiamo le mutande pulite. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: 2019, questi erano i Black Keys con Go in Rock and Talk.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: E visto che abbiamo iniziato con la doverosa celebrazione della festa della Repubblica, questi 80 anni, 80 anni buoni, 80 anni cattivi, ma sempre nella libertà, era lo slogan di un vecchio manifesto della Democrazia Cristiana, che diceva agli elettori, beh, insomma, ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma alla fine abbiamo costruito un paese che è una delle 7 all'epoca potenze industriali, e tutto questo grazie alla libertà che è stata garantita innanzitutto dalla Democrazia Cristiana. Così dicevano i democristiani, era un manifesto elettorale. Nel frattempo però è arrivato un sondaggio, il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, il quale Pagnoncelli e Corriere della Sera vengono accusati in occasione di questo sondaggio, di cui adesso vi darò conto, sono stati accusati, ho letto, per forza pubblicano questi sondaggi perché Pagnoncelli, ovvero il Corriere della Sera, ovvero Urbano Cairo, attraverso il Corriere della Sera, è un sostenitore del governo. E questo perché? Perché in questo ultimissimo sondaggio, realizzato il 28 maggio scorso, Fratelli d'Italia è arrivato al 27,6% nel sondaggio. Tenete conto che Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 2022 aveva raggranellato il 26%, quindi in questo ultimo sondaggio sta un punto e mezzo sopra, e Fratelli d'Italia risulta ancora essere il partito più votato in questo sondaggio. Perché dico le accuse al Corriere della Sera Pagnoncelli? Le accuse di essere state coprendo la Meloni, no? Il disastro del governo Meloni. Non mi pare proprio, perché prima di parlare, io parlo soprattutto dei social, dei blogger improvvisati, dei siti, degli opinionisti a gettone, cioè, almeno documentatevi. Il sondaggio di Pagnoncelli il 29 gennaio scorso certificava che Fratelli d'Italia nel sondaggio era al 29%. Dopodiché le successive rilevazioni, cioè una volta al mese, hanno registrato una costante flessione del partito di Giorgia Meloni, che era al 29% a gennaio, al 28% a febbraio, sotto il 27%, cioè al 26% e mezzo a marzo, appena sopra il 26% ad aprile. Quindi in questo sondaggio Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno perso costantemente dal 1 gennaio fino al 28 maggio, perché invece al 28 maggio questa tendenza a perdere si è invertita. Specularmente dall'altra parte è il Partito Democratico, che aveva conosciuto un incremento nei mesi scorsi ma che adesso è tornato al 20% dei voti, cioè perde 2 punti rispetto all'ultima rilevazione. Perché tutto questo pippotto anche un po' lungo

da ascoltare e su cui riflettere, perché è evidente che c'è sempre una discrepanza fra la rappresentazione della realtà che fanno i giornali, le televisioni, i talk show, un mondo autoreferenziale di giornalisti che si parlano addosso e che si intervistano fra di loro, e quello che la gente pensa. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, tutti noi abbiamo detto che il governo aveva preso una bella tramvata, aveva scommesso su una riforma e il corpo elettorale gliel'ha bocciata. Quello che io mi sono permesso sommessamente di aggiungere però subito dopo, e dico: guardate, a sinistra non mettete tutti questi voti che avete preso con il no al referendum sulla giustizia come voti vostri del centro-sinistra, perché forse le cose non stanno esattamente così semplici. Invece no, è iniziata la rivoluzione, marceremo su Palazzo Chigi, gli italiani sono con noi. E gli italiani sono con voi, ma intanto è arrivato il sondaggio del Corriere della Sera che ci dice che appunto Fratelli d'Italia guadagna e risale rispetto a un trend negativo dei primi 5 mesi dell'anno. E qualcosa vorrà dire o no? Dopodiché questo sondaggio registra le percentuali di Vannacci che è in crescita, Vannacci che arriva quasi al 5%, drenando voti della Lega e drenando voti di Fratelli d'Italia, forse anche forse convincendo gente che prima di vedere Vannacci in politica non votava, adesso con Vannacci tornerebbe alle urne. Io non lo so, io so solo che in questo sondaggio Vannacci sta al 4,8%. Gli altri partitini, Italia Viva, Più Europa, Azione, stanno lì fra l'1,5, il 2,5, il 3,5. Io sostengo che per dare chiarezza al quadro politico italiano, la prossima legge elettorale una norma dovrebbe prevedere: lo sbarramento al 5%. Chi non prende il 5% dei voti validi espressi non entra in Parlamento, così non rompe i maroni alle coalizioni più grandi. 5% vuol dire che se vengono chiamati a votare 50 milioni di italiani, vanno a votare 40 milioni di italiani, il 5% sono 2 milioni di voti. Se non prendi 2 milioni di voti in tutta Italia, non entri in Parlamento. Pazienza, ti verranno le tue ragioni rappresentate dai partiti più grandi, che finalmente guadagneranno quella stabilità che consentirà di governare, di fare forse finalmente gli interessi degli italiani e non gli interessi delle ambizioni di tanti piccoli liderini. Tanti galletti nel piccolo pollaio della politica. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: I grandi indimenticabili Creedence Clearwater Revival su Virgin Radio con Fortunate Son del 1969.
1: E qui con noi in Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: E lasciamo i numeretti dei partitini che stanno sempre lì in mezzo ai maroni con i cespugli. Basta! Facciamo pulizia. Passiamo ai numeri, quelli che mi affascinano. Io sono sempre affascinato dai patrimoni e dai denari degli altri. Non avendo io un patrimonio e non avendo soldi, però. Allora, stavo leggendo. Voi sapete che Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli. Si sono accordati, leggo questa mattina sui giornali, per un biennale da 4 milioni e mezzo di euro l'anno netti, più i bonus in caso di vittorie, trofei, eccetera. Però c'è un problema, che Allegri avrebbe un contratto fino al prossimo anno, quindi un altro anno, al Milan. Allora, che si fa? Gli avvocati di Allegri e del Milan stanno discutendo. Perché? Perché il Milan ha detto: vabbè, te ne vai, io per il prossimo anno ti do mezzo milione di euro. Allora Allegri ha detto: non va mica bene, io ne voglio 5 per andarmene, cioè io me ne vado, me ne date 5 che sono i 2 milioni di stipendio miei, diciamo così, lordi, e il resto per lo staff. Quelli dicono: no, noi 5 milioni non te ne diamo, se vuoi ti diamo il 10%, 500 mila euro. Allora rimango qui un anno senza lavorare, voi dovete pagare me e il mio staff per un totale di 13 milioni, in più dovete prendere un altro allenatore, un altro staff. Vi conviene? Quindi probabilmente verrà trovata una qualche forma di, no, conciliazione, di compromesso, ma l'ordine di grandezza è questo. Niente ordine di grandezza rispetto alle proposte che sarebbero arrivate ad Antonio Conte, che ha lasciato la panchina del Napoli. Avrebbe, leggo dal Corriere dello Sport, ricevuto una proposta per andare con Paolo Maldini, consulente, alla guida del Fenerbahce in Turchia per 15 milioni di euro l'anno, lo stipendio di Conte, il quale forse ci sta pensando, forse no, perché nel frattempo dall'Arabia Saudita sarebbe arrivata la proposta di allenare una squadra lì per uno stipendio che sarebbe di, se non ho capito male, di 30 milioni di euro l'anno, superiori ai 25 milioni di euro l'anno che prende sempre in Arabia Saudita Simone Inzaghi. Non so se capite l'ordine di grandezza, no? 25 milioni di euro, 2 milioni al mese per allenare una squadra in Arabia Saudita. E la nazionale? Beh, per la nazionale pare che sia in, come dire, in prima fila il ritorno di Roberto Mancini, se le cose andranno come devono andare, soprattutto se il 22 giugno sarà eletto presidente della Federcalcio l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, del quale vi devo parlare perché è incappato in un altro svarione lessicale. Quale? Subito dopo la musica. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: We Trust is Rock or Bust. Questi erano gli AC/DC su Virgin Radio.
1: Antonello,
2: Maurizio, Francesco, non vi farò l'offesa di chiedervi se sapete il significato del termine ossimoro, perché so che lo sapete, quindi non ve lo chiedo. So che lo sapete che cos'è un ossimoro. Ossimoro, figura retorica della lingua italiana, che consiste nell'accostare due parole di significato opposto, quindi due parole che di fatto sono in contraddizione, tipo ghiaccio bollente, lucida follia, silenzio assordante, morto vivente, eccetera. Termini in contraddizione, no? Accostati danno l'ossimoro. Lo dico perché, vi dicevo prima, Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, candidato unico e pressoché, dicono tutti, già praticamente eletto, anche se si vota il 22 giugno, come presidente della Federcalcio, in vista del rilancio della nazionale, perché bisognerà prendere il CT che forse finalmente ci porterà ai mondiali nel 2030, ma insomma vediamo, è inciampato in uno svarione lessicale. Non è nuovo a questi svarioni Giovanni Malagò. In passato, in collegamento con una trasmissione televisiva, se n'era uscito con questo splendido esempio di vocabolario della lingua italiana. Sentite.
3: Ma presidente, ti aspettiamo però per la parità con la Scozia. L'Inghilterra non puoi, ma con la Scozia ci sarai.
4: Allora, l'Inghilterra non c'ho il dono dell'ubicazione.
2: Non c'ho il dono dell'ubicazione. Non ce l'hanno, perché l'ubicazione è un termine che non esiste. Forse sarebbe stato più corretto dire non ho il dono dell'ubiquità. Ubiquità, quel fenomeno per cui sei presente contemporaneamente in due posti, no? Sono ubiquo. Ubiquità, non ubicazione. E adesso, invece, in occasione del trofeo ippico di Piazza di Siena a Roma, che è anche un'occasione mondana, circolano le foto di Maria De Filippi che è andata alla Piazza di Siena, Checco Zalone, Elisabetta Canalis, tutta una serie di VIP veri e di svippati tantissimi, l'ex presidente del CONI Malagò ha fatto questa considerazione su Piazza di Siena, sull'equitazione e il mondo dei cavalli. Sentite.
5: C'è un'identificazione di Piazza di Siena, forse è anche l'ossimoro, con il mondo dei cavalli, dell'equitazione, del salto ostacoli, no, e quant'altro.
2: Ma no, ma come l'ossimoro? Piazza di Siena è il simbolo dell'equitazione, non è un ossimoro rispetto al mondo dell'equitazione. Piazza di Siena è il regno dei cavalli, cioè il mondo dell'equitazione. Io credo, presumo di sapere, che Giovanni Malagò intendesse dire un sinonimo, dire cioè Piazza di Siena è come dire cavalli e mondo dell'equitazione, non un ossimoro che vorrebbe dire un'altra cosa. Beh, mi pare che con la lingua italiana, a proposito di cavalli, l'ex presidente del CONI Malagò ogni tanto carichi a testa bassa, come nella carica di Balaclava, che non fu una carica che finì bene per quelli a cavallo, tanto per dire. Così parla il Cavaliere Nero.

0: Leap, I was never there su Virgin Radio.
1: E siamo ai saluti per questo appuntamento del 2 giugno qui in Rock and Talk su Virgin Radio con Antonello Piroso.
2: Sì, io da stamattina sto guardando in loop un video di un poliziotto americano che ferma una donna al volante dicendole: l'ho vista, lei aveva la sinistra sul volante e con la mano destra teneva il telefonino. Dopodiché la signora alza la mano destra, non ce l'ha la mano destra nel video, c'ha un moncherino, e continua a dire: ma non posso, allora era l'altra. E l'altra dice: ma se con la sinistra tenevo il telefonino e la destra c'ho il moncherino, chi teneva le mani sul volante? Non è possibile. Beh, non ci crederete, gli ha fatto la multa lo stesso il poliziotto. Lei ha fatto la multa, la signora ha fatto ricorso, il caso è stato archiviato per mancanza di prove, io direi soprattutto per mancanza di mano, che era del tutto evidente, ma il poliziotto voleva tenere il punto, un po' come fa il Cavaliere Nero quando insiste a cercare di parlare con il Doc e l'Allegretto. Ma perché anche il 2 giugno? Viva la Repubblica, godetevela, ci sentiamo domani, siete la Resistenza, ora
1: ciao
2: e sempre, ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Let's go! Tamaio World la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamaio World.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics 1974.

0: Indietro, indietro fino agli anni 70, esattamente nel bel mezzo, 1974, Bernie di Purple su Virgin Radio, il momento del classic, del grande classico del rock che provoca ricordi, parlo per me personalmente che ho avuto il piacere di vederli più e ascoltarli dal vivo più volte, ma chissà quanti ne hanno loro i Deep Purple di ricordi con tutte le esperienze che hanno vissuto dentro gli studi di registrazione, sui palchi di tutto il mondo, e che insomma quando si arriva a quell'età, pur non smettendo di suonare e di essere propositivi, come per esempio i Rolling Stones che stanno ragionando su un nuovo tour dopo le difficoltà che aveva avuto Keith Richards negli ultimi tempi, finalmente parlano di un nuovo tour. È un momento di bilanci, ma guardando al futuro. Prendete Paul McCartney che con un nuovo disco ha fatto un bilancio, un album dei ricordi, ma è un nuovo disco, un altro disco a 80 e passa anni.
1: È bravo Paul McCartney, quindi facciamo i complimenti a Paul McCartney, ma io invece volevo dire una cosa a Antonello. No, era partito così bene con la storia degli ossimori, Piazza di Siena, poi cos'è che ha detto che è incapace di dialogare con noi? Guarda Antonello, io risolverei la questione una volta per tutte mandandoti due amici miei di Roma, si chiamano Romolo e Remolo, Romolo e Remolo, noti nei peggiori bar della capitale, occhio.
0: Occhio.

0: E anche questo, diciamo la verità, è un messaggio in codice destinato ad Antonello Piroso. Nessuno
1: bene,
0: è sano
1: quindi,
0: e salvo, no one, nobody safe and sound.
1: Quindi le minacce a Piroso le abbiamo mandate.
0: Oh, benissimo, sì, sì, hanno già sistemato tutto, mi hanno telefonato, perfetto. Tutto a posto, tutto a
1: benissimo.
0: Posto.
1: Benissimo, bene, passate una gran bella giornata, ringraziamo Darren Bassi, Riccardo Buccero e anche, nonostante tutto, Antonello Piroso, ma soprattutto voi che ci sarete anche domani.
0: Domani puntuali, e domani non è festa, occhio, dirvelo in anticipo alle 6.30 in Rock and Talk. Ciao!
1: Ciao!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche, epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, paura e persone in strada. Sale a 11 vittime e 105 feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Droni e missili centrano un condominio di 9 piani nella capitale Ucraina, ci sono ancora persone bloccate tra le macerie. Mosca si giustifica, raid mirati su strutture militari. Ira di Trump al telefono con Netanyahu: sei un pazzo, sono io che ti ho salvato dalla prigione. Israele avrebbe ceduto alle pressioni americane e annullato l'attacco previsto a Beirut in cambio dell'ok di Hezbollah a un cessate il fuoco parziale. Nella notte però si sono registrati nuovi colpi incrociati tra IDF e miliziani. 80 anni della Repubblica, ai fori imperiali la parata militare, questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Fermato per terrorismo un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza, la procura di Milano ha ordinato l'arresto del giovane che online inneggiava all'ISIS dopo un post in cui diceva: domani renderò l'Italia un po' migliore. In altri messaggi auspicava azioni simili alla mancata strage di Modena. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Auger Aliassim, mentre Arnaldi, che ha battuto Tiafoe al quinto set all'una di notte passata, sfida Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per tempi lunghi di attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso in direzione della frontiera con la Svizzera. Per una perdita di carico prestare attenzione sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano. Infine sulla statale 439 Sarzanese Valdera rallentamenti per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
9: Morning Glory. It's a time to rise and shine. Buongiorno amici. Anche oggi martedì 2 giugno 2026 in diretta insieme ci sono io che sono Alteria, c'è Darrenito in regia, pronti ad accompagnarvi, a tenervi per mano fino alle 11, giusto Darren? Assolutamente Sì, tante news, parliamo di rock and roll, ma parliamo un pochino anche di voi, della vostra vita, di che cosa state combinando questo martedì mattina. Darren, devi sapere che io ne approfitto sempre quando sono giornate di festa e molti ascoltatori sono magari col pigiamino a casa, hanno anche più tempo per scriverci, per raccontarci, quindi mi raccomando, 342 41 41 411, oggi o mai più potete, dovete dirci chi siete, cosa state facendo, come passate questa giornata e un po' quello che avete voglia di raccontare. Dai, è tutto al posto giusto, sapete cosa amici? Io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: iniziare questa puntata di Morning Glory. Un saluto a voi che scrivete da tutta Italia. Allora, Nord Italia principalmente sotto la pioggia quest'oggi. Di solito quando ci sono queste giornate si punta alla famosa grigliatona, il barbecue vegetariana o di carne o vegane, si può grigliare di tutto e di più. Nord questa mattina in difficoltà, al sud vedevo che c'è il sole, ma volevo mandare un abbraccio agli amici zona Calabria, anche se leggevo che il terremoto di questa notte magnitudo 6.2 si è sentito un pochino dappertutto, anche in Sicilia, c'è tutta la zona del sud. La mia nonna, 91 anni, che saluto questa mattina, effettivamente da Messina ha percepito questa scossa. Va bene, sentiamo la voce di qualche ascoltatore. Vai.
1: Alteria.
0: Sì.
1: Bang.
2: Ciao Alteria, stiamo andando a fare la colazione dei nonni. Matteo e Davide.
3: Ilaria da Verona, ciao.
0: La colazione dei nonni, che bello, bello, ci sta. Dai, noi vi teniamo compagnia lungo qualsiasi tragitto, movimento, attività di questo martedì mattina. E poi c'è la musica, quella bella, quella che piace a noi. Siete su Verge Radio, lui è il biondo del rock, si chiama Billy Idol e questa è Eyes Without a Face.

Be With You, i Muse, The Wow Signal, questo è il titolo del nuovo album. Manca sempre meno all'uscita di questo nuovo disco, invece manca pochissimo, meno di 24 ore per il concerto dei Metallica, no, non meno di 24 ore, un pochino più di 24 ore, comunque domani sera, il 3 giugno, a Bologna, Stadio Dall'Ara, il live dei Metallica, firmato Virgin Radio. Qualcuno scrive: oggi vado al pop-up store dedicato ai Metallica proprio nella città di Bologna prima del grande evento. Ci sta a sapere quanti di voi, insieme a noi di Virgin Radio chiaramente, quanti hanno il biglietto in mano per potersi godere James Hetfield e soci dal vivo. Succedono un sacco di cose di martedì mattina, quando insomma abbiamo possibilità magari di non andare al lavoro. Io provo sempre a darle una grande ammirazione verso gli artigiani. Per esempio, ci manda una foto questo amico falegname che sta facendo una bellissima scultura di due delfini che si abbracciano, e noi stiamo tenendo compagnia a questa persona con la nostra voce e la musica di Virgin Radio mentre fa questa bellissima scultura che regalerà alla figlia il giorno del matrimonio. Bravi, bravi, bravi tutti, dai, insieme fino alle 11. I'm Going Down arriva anche il boss, lui è Bruce Springsteen.

0: 4, Bruce Springsteen, I'm Going Down, noi restiamo insieme e torniamo anche con gli Offspring.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Last Time, gli Offspring, è carino anche il video di questa canzone. Siamo su Virgin Radio TV, ve lo ricordo, 717 di Sky, 68 di TV Sat, oppure attraverso il sito, l'applicazione di Virgin Radio, oppure anche attraverso Mediaset Infinity. Abbiamo sentito gli Offspring, Dexter Holland, il leader della band. Beh, non so sapete, se sapete che lui ha una laurea in biologia, un master e anche un dottorato di ricerca. Tutto questo mentre portava avanti la sua carriera punk rock con gli Offspring. È stato qualche giorno fa invitato dall'università in California, dove effettivamente ha portato a compimento i suoi studi, e ha parlato ad un pubblico di 2000 studenti, facendo un discorso molto interessante anche per quanto riguarda la gravità dell'aspirazione, cioè quando lui dice la passione ti porta avanti. E ha detto una cosa giusta, io mi ci ritrovo tanto, ma suppongo tutti noi, di essere pronti e preparati al fatto che la vita, dal punto di vista del lavoro ma anche personale, spesso e volentieri ti porta a cambiare totalmente direzione, però in qualche modo di avere fiducia e fede, la direzione che si prende molto spesso poi è quella che ci porta al traguardo che si desiderava. Va bene, potremmo parlare di questo questa mattina. Adesso formulo la domanda nel mio cervello, cioè quei percorsi bizzarri che abbiamo vissuto ma che alla fine ci hanno portato esattamente dove volevamo essere, a casa per esempio. Home.

0: Non pentirti di qualcosa che hai fatto, se quando l'hai fatta eri felice.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

La voce di Paul McCartney insieme alla voce di Ringo Starr, Home to Us. Settimana scorsa, giovedì scorso, abbiamo ascoltato insieme The Boys of Dungeon Lane, nuovo album di Paul McCartney in anteprima qui su Verge Radio. Poi è uscito appunto venerdì questo disco. Io mi sono presa il vinilone, devo dire, un bell'album ispirato all'interno dello speciale, il Best Rock di Verge Radio. Ho detto questa cosa qui e la penso fortemente: Paul McCartney è sempre capace di stare all'altezza della sua stessa leggenda con la musica che continua a buttare fuori anno dopo anno dopo anno. Cioè, questo signore qui fa musica da decenni e comunque non perde ispirazione. Tra le varie cose che Paul McCartney sta raccontando in giro, trovo super interessante, super curiosa, l'incontro dei Beatles con Elvis Presley. Voi pensate, all'epoca siamo appunto inizio anni 60, i Beatles ovviamente adorano Elvis, hanno occasione in America di andarlo a trovare nel suo villone. Sarà proprio Elvis ad aprire il cancello della sua villa, accoglierli in casa. A un certo punto si mettono ad ascoltare un pezzo e, siccome c'era un bel giro di basso, Elvis dà un basso in mano a Paul McCartney e insieme iniziano ad improvvisare su una canzone. E McCartney racconta: oggi a 83 anni è stato un momento pazzesco, forse tra i più incredibili della mia vita. Belle storie di rock and roll. Noi andiamo avanti con la musica fino alle ore 11. Beh, è il 2 giugno, molti di voi a casa in relax e io ne approfitto nuovamente. 342 41 41 41. Oggi Virgin Radio è vostra, quindi se volete lanciare messaggi nell'etere sentitevi liberi di farlo.

0: Jaded, Aerosmith, e noi restiamo insieme su Virgin Radio. Torniamo con un classico firmato Cream.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
19: Virgin Classics
20: 1967.

0: Sunshine of Your Love, Cream. Ora, voi immaginate Eric Clapton nel 67 a Londra, va a vedere il primo concerto di Jimi Hendrix che arriva in Inghilterra. Tutti i musicisti inglesi che avevano sentito parlare di questo chitarrista incredibile che faceva cose senza senso con la chitarra, beh, vanno a sentire questo live, rimangono sbalorditi tutti, Eric Clapton incluso, torna a casa e sulla scia così del fermento, dell'ispirazione che Jimi Hendrix con quel concerto donò a Eric Clapton, scrisse il riff di Sunshine of Your Love che abbiamo appena ascoltato. Invece voi sulla scia dell'ispirazione di questo programma questa mattina, 2 giugno, festa della Repubblica, cosa state combinando?
1: Ciao Valteria, io sto facendo il trasloco, evviva, spere ben. Saluti da Davide, Genova.
2: Ciao Alteria, noi stiamo tornando a Milano dopo 4 giorni in Trentino e trovare questa bella giornata non è il massimo. Ciao ciao.
3: Ciao Alteria, io sono andata al museo con papà.
4: Ciao.
0: Amore, al museo con papà, ma io voglio sapere quale museo a questo punto, che museo state andando a visitare, voglio i dettagli. Bene, bravi voi che ci fate compagnia, io e Darren ne teniamo compagnia a voi, ma lo stesso fate dalla vostra parte. Si continua, Nobody's Heroes, questo è il suono dei Metzingers.

0: Bittersweet Symphony all'interno di Morning Glory, anche i Verve.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
4: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, noi andiamo avanti fino alle 11. Morning Glory, casa nostra. Vedi, mi ha risposto il bimbo, quel papà che sta andando al Museo Diocesano di Cosenza. Tu chiedi e sarà dato, ti viene risposto. Bene, bravi amici, buon 2 giugno, noi siamo in diretta, stiamo raccontando di rock and roll, ma non solo. Tra poco faremo un giro in Puglia, poi andremo anche a Siena, ricorderemo il grande Charlie Watts e vediamo dove ci portano le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.

What a Wonderful World, Joy Ramone. Era il 2002 questo brano insieme su Virgin Radio. Il video, se ci state seguendo su Virgin Radio TV, fu girato da una grande amica di Joy Ramone. Stiamo parlando di Debbie Harry, dei Blondie. Forse ve l'ho già raccontato questo aneddoto, questa chicca, però è molto bello vedere, no, questi personaggi poi che vanno ad incontrarsi in delle collaborazioni di questo tipo. Debbie, che è icona di stile tra la moda, tra la musica, lei ha detto una volta a Debbie Harry dei Blondie una frase molto bella: non esiste un limite a quanto puoi renderti ridicolo salendo sul palco o fare qualcosa che può essere considerato sbagliato, perché il punk è nato rompendo le regole e sperimentando. Quindi più azzardi, più fai cose fuori dagli schemi e più si sposa bene con il mondo del punk. Molto molto bene. Chi non ha mai fatto prettamente punk, ma di sperimentazioni, di trasgressioni e di cambiamenti radicali, beh, sapete chi è? David Bowie. Questa è Let's Dance.

Bones for the Crows, Nickelback. 10-11 minuti, siamo entrati ufficialmente da ieri nel mese di giugno. È un po' il periodo questo, maggio, giugno, anche luglio forse, dei matrimoni. Confermi, Darren? Tu sei sposato, Darren? Mi faccio affari suoi? Sì. Io no, non sono molto esperta di budget per i matrimoni, ma questa notizia mi ha colpito parecchio. Leggevo di questa coppia di australiani che un paio di anni fa, però la notizia è uscita adesso perché sono finiti in tribunale, ora vi spiego perché. Allora, questi due un paio di anni fa dicono che bello amore, ci sposiamo in Val d'Orcia, zona d'Italia, siamo in Toscana, bellissima, il verde, le colline, via dicendo. Quindi si affidano ad una agenzia, sapete, la figura del wedding planner, no? Il personaggio che si occupa dell'organizzare per filo e per segno il matrimonio. Bene, questi arrivano giorno del matrimonio. Vado ad elencarvi la serie di disguidi che hanno vissuto. Per esempio, intanto pronti via i nomi dentro al libretto del matrimonio sbagliati, quindi già il prete li chiami Gino e Pina invece che Steven e Monica, che ne so. Poi fiori marci dentro la chiesa, comunque non freschi. La macchina che doveva accompagnare poi gli sposi verso la festa dopo la cerimonia non parte e quindi accesa con, hai presente la corsa, la spinta a mano, e già è bellissimo, è un film di Fantozzi praticamente. Durante il catering non c'era personale, non solo non c'era il personale, non c'erano neanche bicchieri, gli sposi hanno bevuto a canna. Quindi insomma, situazione di degenero. Sono finiti in tribunale alla fine 20.000 euro di risarcimento. Loro ne avevano spesi, ditemi voi, magari siete più esperti, 25.000 euro per organizzare un matrimonio. Quant'è? Poco? Tanto? Nella media? Volete raccontarmi il vostro matrimonio, come è andato? Avete fatto qualcosa di particolare? Chi è che ha organizzato un matrimonio rock all'ascolto? Dai, raccontatecelo. Adesso People Have the Power, arriva Patti Smith.

0: Yes, people have the power, Patti Smith. Noi restiamo insieme tra poco su Virgin Radio, anche in Metallica.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!

0: 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Che confusione sarà!
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: viaggio verso Bologna, verso i Metallica, che bello! Ci vediamo lì, sì! Ciao Oriana e Gianluca!
1: L'entusiasmo, domani 3 giugno, Bologna, Stadio Dall'Ara, concerto dei Metallica. Tra l'altro tornano live con il concept del palco circolare, quindi bello anche vederli muoversi liberamente sullo stage. James Hetfield ha detto: ci sono microfoni ovunque, io mi sposto da una parte all'altra facendo impazzire i tecnici del suono che mi devono seguire, però diventa uno spettacolo molto molto particolare e molto potente. Noi dai Metallica torniamo ai vostri matrimoni rock. Perché stiamo parlando di matrimoni? Ah sì, perché due australiani si sono sposati in Italia, hanno trovato una situazione veramente disastrosa e disastrata per colpa di un'agenzia di wedding planner, e ho chiesto a voi com'è andato il matrimonio. Si parlava anche di budget. Sai che ho fatto una ricerca, Darren, su Google: la media degli italiani per quanto riguarda l'organizzazione di un matrimonio va tra i 20.000 e i 50.000 euro. Cosa? Veramente, ma è tantissimo. Abbiamo un amico che ci scrive da Bergamo che dice: io mi sono divertito, un sacco di gente, così è più bolognese che bergamasco, ma è il bergamasco, pota, parlo bergamasco, mi sono divertito, tutti gli amici, bar, un sacco di invitati, ristorante, 2.500 euro, molto bene. Tanti messaggi, colonna sonora, molto rock and roll per molti di voi, tribute band ai Kiss, tribute band agli AC/DC, e vi siete divertiti, bravi ragazzi. Adesso arrivano i Blur.

Kasabian con Great Pretender. Se prima vi ho raccontato che ho cercato su Google quanto costa in media un matrimonio in Italia, beh, mi collego a questo fatto perché proprio oggi esce un libro che si intitola Chiedilo a Google. È stato scritto da questo data editor proprio del colosso del web, che ha raccolto tutte le domande, quelle più frequenti, che noi andiamo a fare a Google, non solo in Italia, in tutto il mondo. E il risultato è che in tutto il mondo, più o meno ovviamente, si va a chiedere, a cercare lo stesso tipo di informazione. Vince il meteo, vince l'iscrizione in palestra, no, ma ci sono delle sfumature molto particolari. Se vi interessa, perché no, può essere una lettura divertente e leggera. Chiusa la parentesi, noi andiamo avanti fino alle 11. Adesso è il momento dei Red Hot Chili Peppers.

0: si intitola The Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers, e noi torniamo con un grande classico dei Pink Floyd.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ha 6 balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Ecco la refurtiva McDonald's.
19: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
18: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
20: Virgin Classics 1979.

E siamo arrivati all'ultimo Virgin Classic per questa mattina, martedì 2 giugno, Morning Glory, buongiorno, com'è che sono Alteria, super Darrenito in regia, stiamo per ascoltare U2, siamo in attesa di questo album irragionevolmente. Fammi un applauso, Darren, che ce l'ho fatta dire questa parola difficilissima. Irragionevolmente rock, così è stato definito da Bono Vox, che poteva anche scegliere un aggettivo diverso, dico io. Nel frattempo, mentre lavorano a questo album, gli due hanno deciso di partecipare a un album importante, ovvero il tributo a Shane McGowan. Parliamo del mondo dei Pogues e loro faranno un brano dal titolo Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, che è un pezzo dall'album dell'89 dei Pogues, Peace and Love. Bono Vox ha voluto assolutamente esserci all'interno di questo tributo perché per loro ha rappresentato il mondo dei Pogues un qualcosa di molto importante. Li ascoltiamo, U2, questa è Song of the Future.

0: Il ritorno degli U2 con Song of the Future. Adesso arriva Paola Mogeri. Il suo appuntamento si intitola Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri, oggi vi parlo di Joan Jett, di una canzone che ha una dichiarazione di intenti, infatti diventa un classico del rock. Esce nel 1982 e si intitola I Love Rock and Roll. Tutti mi dicevano che le ragazze non potevano suonare il rock and roll, ma da quando avevo 15 anni ho provato a dimostrare che non è vero. Questa è la dichiarazione di intenti di Joan Marie Larkin, detta Joan Jett. Nata in Pennsylvania, innamorata del rock and roll, è arrivata a Los Angeles per suonare in una band. Non si trattava solo di fare rock and roll, ha spiegato in un'intervista in cui ha raccontato la sua carriera. Il punto era cercare di fare quello che volevo davvero nella vita. Devi lottare per quello che credi, se non lo fai sarà tutto orribile, e io l'ho fatto. Nel 1975 Joan Jett sale sul palco con una band tutta al femminile, The Runaways. Al tempo erano una novità, poi diventano un punto di riferimento della scena rock di Los Angeles e infine un esempio da seguire per generazioni di girl band e musiciste, dagli anni 80 fino a oggi. Dopo le Runaways arrivano i Blackhearts, una band con Joan Jett al centro e tre ragazzi intorno. Il primo album si intitola Bad Reputation e poi arriva I Love Rock and Roll, che esce il 18 novembre dell'81, vende 1 milione di copie e arriva al numero 2 in America. Joan Jett ha raccontato un aneddoto sulla sua passione per il rock. Quando a 15 anni va a scuola di chitarra, il suo insegnante vuole partire dalla musica folk e dall'acustica, ma lei non ha tempo e non ha voglia. Ama una band guidata da Suzy 4 e così inizia direttamente dalla chitarra elettrica. Anni dopo, la passione è la stessa. Nell'81 vende gli album dei Blackhearts dal portabagagli della sua auto dopo i concerti. E alla fine il successo arriva, perché come ha detto lei stessa, succede solo se hai voglia di vivere in furgone, mangiare male, non guadagnare niente, finché non arriva il momento. E allora tutto cambia con la cover di un pezzo del 76 della band Arrows, che è un titolo perfetto per lei e la porta al numero 1 in America. I Love Rock and Roll. Questa non può che essere Joan Jett.

0: Stories, grazie a Paola Maugeri, come ogni giorno torna alle 13.50 e alle 17.50 con questo bel appuntamento. Io ringrazio Darren in regia, grazie Darren, ringrazio Michele Primi e ringrazio soprattutto voi perché anche oggi 2 giugno ci avete tenuto compagnia. Adesso arriva Giulia Salvi con il suo personal. Giulia, amici, niente, vi mando un bacio, un abbraccio, domani mattina puntuali ore 9, casa nostra, Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
0: Style Rock.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
8: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
8: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
0: Ovviamente sì, ma certo amici miei, 2 giugno ci siamo tutti noi in diretta qui su Virgin Radio, anche la vostra Giulia Salvi con Personal Giulia. Fino alle 14 restiamo uniti, poi passerò la parola a Ringaccio con Revolver. 342-4141-411 per interagire con me, c'è Darren Bassi in regia come sempre. Sono tanti gli argomenti che andremo a trattare nel corso delle prossime 3 ore, perché io lo so che voi siete ancora in vacanza, state ancora facendo il ponte, magari qualcuno è già fermo in autostrada, ma noi vi teniamo rigorosamente compagnia in diretta. Partiamo con i Darkness che si apprestano a tornare nel nostro paese e intraprendere un grande tour mondiale. Questa è One Way Ticket.

One Way Ticket, loro sono i Darkness, un pezzo del 2005. Cominciata così questa puntata di martedì 2 giugno di Personal Giulia. Io stavo scherzando, invece no, è vero, c'è già qualcuno che ci scrive ed è bloccato per davvero in autostrada e mi dispiace, amici miei, purtroppo questo è lo scotto da pagare quando ci sono dei ponti lunghi come in questo caso. Accennavamo ieri ai Rolling Stones con un Mick Jagger che non vede l'ora di tornare in giro per il mondo con un bel tour, cosa che però viene scongiurata per il 2026, perciò i fan degli Stones devono stare molto molto calmi. Però possiamo godere del live di Ronnie Wood da solo, versione solista, ci porta la sua grande carriera il prossimo 17 di luglio al Lucca Summer Festival. Le info su virginradio.it. The Stones in the Stars.

Devil Inside, In Excess 1987, a Personal Giulia. Parliamo di un grande chitarrista di una delle band più influenti della storia della musica. Ed O'Brien, chitarrista storico dei Radiohead, ha raccontato al Guardian la colonna sonora della sua vita. Cosa si cela dietro i gusti musicali di un personaggio così importante di una band cult? A 17 anni la musica si intreccia per la prima volta col cuore, le prime delusioni sentimentali di Ed. Dice: mi innamorai di una ragazza di nome Mary, che era una grandissima fan degli Smiths. Comprai Hatful of Hollow per poterle fare una serenata con William, It Was Really Nothing. Non credo però che lei adorasse me tanto quanto adorava Morrissey e i compagni. È vero, ogni tanto quando siamo adolescenti cerchiamo appunto di farci piacere delle band e degli artisti soltanto per fare colpo, però tante volte a Personal Giulia abbiamo parlato anche di come i gusti musicali si consolidino proprio all'età di 16-17 anni e rimangano tali più o meno per il resto della nostra vita. Oggi però il rapporto di Ed O'Brien col genere che lo ha reso famoso è radicalmente cambiato. Il musicista ammette di aver chiuso con le chitarre. Dice: non ascolto più musica indie, ne ho avuto abbastanza. In un certo senso ho chiuso con la musica per chitarra e sono certamente felice di non dover più ascoltare How Do You dei Radiohead. Ci pensate mai voi, amici miei, a quanto un artista possa essere pieno raso, come si dice qui a Milano, della propria musica, quanto possa essere stufo di sentire sempre quelle sonorità, perché per lui è un lavoro vero e proprio, come per l'impiegato recarsi in ufficio ogni mattina, e di conseguenza nel tempo libero ascolti completamente altre cose. Ecco, la vostra Giulia Salvi non è la chitarrista dei Radiohead, però all'inizio della mia carriera, quando avevo 18 anni, mi occupavo solo e soltanto di musica indie, quindi dovevi essere perfettamente sul pezzo, sempre su quel genere che era così famoso e fondante per i primi anni 2000. Ora diciamo che non sono più obbligata a sapere ogni singola virgola di quel genere, questo mi fa sentire sicuramente più libera e mi dà modo anche di pulire le orecchie con altri generi musicali, perché come diciamo sempre qua dentro, il livello è alto in tutti i generi, basta saper scegliere. Ozzy Osbourne, questa è Ordinary Man.

0: La voce di Elton John con Ozzy Osbourne. Questa era Ordinary Man, a Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver.

0: Dicevo, parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Loro sono i Bon Jovi, 1992. Spero davvero tantissimo che questi 7 concerti dal 7 di luglio al Madison Square Garden in poi vadano talmente bene che John e i soci riescano davvero a imbastire un bel tour mondiale, magari già per il 2027. Mi piacerebbe tantissimo rivederli dal vivo, li vidi nel lontano ormai 2010 proprio a New York. Era un evento privato per 1000 persone, ma è uno di quei concerti che porto davvero nel cuore. 7 luglio Madison Square Garden, 7 date tra l'America, l'Inghilterra e l'Irlanda. Buon concerto a tutti coloro che saranno presenti, tra cui anche i due vincitori del contest di Virgin Radio. Qualche tempo fa, Personal Giulia, vi avevo chiesto se aveste investito i vostri guadagni in qualche concerto fuori dai nostri confini, e devo dire che molti avevano deciso di tornare a vedere i Bon Jovi, visto che le occasioni sono più uniche che rare. Mumford & Sons, 7 di luglio al Rock in Roma, questa è la data marcata Virgin Radio. Il nuovo singolo è Here.

0: Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita, ma anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Poco a Personal Giulia e ACDC.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: È arrivata l'estate, proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Virgin Classics 1979.

Rita Hell, AC/DC, classico del 1979, ci sta sempre bene, soprattutto in un giorno festivo. A Personal Giulia, qui su Virgin Radio, siamo tutti rigorosamente in diretta. E in una giornata come questa, che tra l'altro vede anche un tempo pessimo nella città di Milano, perché non cominciare una bella serie televisiva? Tra poco capiremo quali sono le serie più belle e più attese per il mese di giugno, mentre molti di noi, tra i quali anche la sottoscritta, si stanno ancora riprendendo, no spoiler, tranquilli, dal finale di Euphoria. Ne parliamo dopo i Black Keys, Where There Is Smoke, There Is Fire.

0: Termina così la prima ora di Personal Giulia con A Hole in My Soul. Loro sono gli Aerosmith, pezzo da Nine Lives del 1997. Su Virgin Radio, in arrivo anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
6: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. È di omicidio plurimo l'accusa mossa da chi indaga ai due pakistani fermati dopo la morte di 4 loro connazionali nel Cosentino. Le vittime, carbonizzate, sarebbero state bloccate in un furgone a cui è stato dato fuoco. A incastrare i responsabili, filmati di videosorveglianza. Trump furibondo per il ritiro dell'Iran dai negoziati dopo l'escalation israeliana in Libano. Telefonata di fuoco con Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti odiano Israele ora, gli avrebbe detto, costringendolo a fermare l'attacco a Beirut. Teheran: la ripresa delle ostilità è inevitabile. Pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina. Nella notte, almeno 17 vittime, tra cui un bambino. Putin è un perdente, l'unica carta che sa giocare è quella del terrore, dice il ministro degli esteri ucraino Sibia. Oltre 700 gli ordigni lanciati da Mosca. Terremoto in piena notte in Calabria, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 è avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta 3 italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, diciamo, certo.
8: Beh, ma i nostri controlli.
9: No, no,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line,
8: maniaci della qualità.
11: Style Rock.

importanti della storia dell'indie rock americano. Nel caso degli Interpol, Antics, pezzo del 2005, questa Evil, la sua memoria ha davvero caratterizzato gli anni della formazione della vostra Giulia Salvi. Siamo qui a Personal Giulia per parlare anche di serie televisive in questo 2 di giugno. Io mi sto ancora riprendendo dal finale definitivo di Euphoria, la terza stagione, no spoiler, tranquilli, però non è un segreto che la serie dopo 7 anni si è volta al termine. La serie che ha lanciato nell'Olimpo degli dei Zendaya, Jacob Elordi, Sidney Sweeney, Hunter Schafer e tanti altri super attori. Parliamo di Cape Fear, che arriva il 5 di giugno, rilettura seriale del classico thriller psicologico prodotta da Martin Scorsese e Steven Spielberg. La serie riparte dal mito di Max Cady, qui interpretato da Javier Bardem, assassino appena uscito di prigione e deciso a vendicarsi della coppia di avvocati che lo ha fatto condannare, Amy Adams e Patrick Wilson. The Miniature Wife, un piccolo problema, dal 9 di giugno, e questo è interessante. Elizabeth Banks e Matthew McFadden in una dramedy sci-fi che usa una premessa assurda, cioè una moglie rimpicciolita a 15 centimetri dopo un incidente di laboratorio. Tutto questo però per parlare di ego, squilibri di potere e crisi matrimoniale. Un anno dopo l'altro, il 10 di giugno, per chi sente già la nostalgia di L'estate nei tuoi occhi, arriva anche un anno dopo l'altro che una nuova serie romance tratta dal bestseller di Carly Fortune, per i veri romanticoni, mica come quelli che sono fan come la sottoscritta di House of the Dragon. Finalmente la terza stagione parte il 22 di giugno, dopo le prime due stagioni dove si è confabulato tanto, insomma, sono state messe giù le basi per la danza dei draghi, qui adesso si fa la guerra fin dalla prima puntata. Chiudo con il finale di The Bear 5, dal 26 di giugno. Dopo l'addio di Carmi, cioè Jeremy Allen White, il ristorante resta nelle mani di Sidney, Richie e Sugar. Anche qui la serie volge al suo termine. Editors su Virgin Radio, il 3 di febbraio arriveranno all'Alcatraz di Milano. Non vedo l'ora, manca ancora un po' di tempo. Il nuovo singolo è Call It In.

Sono i Police, un classico del 1979. Abbiamo parlato delle serie televisive più interessanti in arrivo in questo mese di giugno e si parte tra pochi giorni, e tra poco parliamo invece di un altro grande franchising al cinema, quello di James Bond. Per godersi il nuovo capitolo di 007 i fan dovranno attendere ancora un po', ma se il futuro dell'agente segreto più famoso del mondo fosse in versione videogioco, ne parliamo tra poco a Personal Giulia. Prima però ci sono loro in Nothing But Thieves, Welcome to the DCC.

0: to the DCC, Nothing But Thieves, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023, Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townsend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Il caldo ti rallenta.
11: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app MyAtlante.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

Given to Fly, loro sono i Pearl Jam, 1998, Personal Julia su Virgin Radio. Abbiamo parlato di serie televisive, parliamo di film, ma gli appassionati dell'agente segreto 007, l'agente segreto più famoso del mondo, dovranno attendere ancora un po'. Dopo 25 film della saga principale, escluse parodie e remake su licenza, il franchise si è dimostrato senza fine. Bond tornerà, ma come e quando ancora non lo sappiamo, perché devono ancora scegliere il cast. Si sa che il nuovo regista sarà il regista di Dune, Denis Villeneuve, ma per il prossimo capitolo bisognerà aspettare ancora degli anni. Nel mezzo di quello che diventerà il periodo di pausa più lungo nella storia di James Bond, un nuovo videogioco su 007 potrebbe essere la soluzione. Si chiama 007 First Light, segna il ritorno di Bond nei videogiochi a 14 anni dall'ultimo videogame proprio su questo tema. Ma rispetto ai precedenti, questa nuova versione di Bond non è tratta da nessun film esistente, punta invece a raccontare una storia completamente nuova, immersiva, capace di stare in piedi da sola, e il personaggio non è ispirato a nessun attore o persona realmente esistita o esistente. Dopo 20 film nel 2006, Casino Royale ha regalato alla spia una vera storia delle origini, separandosi dalla continuità degli altri. Qua, per la prima volta all'interno del videogioco, si parla di una storia però completamente nuova, che si spinge ancora più in là, perché questo Bond, quello del videogame, non ha nemmeno completato il suo addestramento da agente segreto. Quindi, intanto che aspettiamo appunto il nuovo capitolo cinematografico, possiamo consolarci con questo videogame. La vostra Giulia Salvi ai videogame è rimasta ferma al 1998, forse dovrei riprendere. Noah Kahan su Virgin Radio, questa è Doors.

2004, Personal Giulia, oggi 2 giugno è la giornata che precede il grande concerto dei Metallica, che tra poco parliamo proprio di loro perché i Four Horsemen sono stati avvistati già in quel di Bologna davanti ad un caldo piatto di tortellini. Insomma, ieri a Bologna c'erano circa 40 gradi, però giustamente capisco che abbiano voluto provarli, e chissà quanti tra di voi domani si dirigeranno verso lo stadio Dall'Ara di Bologna, chiaramente un live marcato Virgin Radio. A Personal Giulia c'è anche Marilyn Manson, Care for Me.

0: Kill for Me, lui è Marilyn Manson e tra poco a Personal Giulia, un classico del 74.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shinedown. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
20: Virgin Classics 1974.

74 di questa I Shot the Sheriff, ce la siamo ascoltati a Personal Giulia. Dicevamo, domani è una giornata importante perché qualcuno magari sarà probabilmente già in marcia verso Bologna, dipende da dove uno parte appunto. Domani c'è l'unica data italiana dell'M72 World Tour, sto parlando dei Metallica, e il nostro magico sito virginradio.it vi dà tutte le info logistiche in base anche alla vostra tipologia di biglietto per arrivare appunto nella città di Bologna e arrivare anche alla venue, allo stadio dell'Ara, nel miglior modo possibile, perché chiaramente ci saranno delle zone limitate al traffico, eccetera eccetera. Quando arriva un concerto così importante le città devono adattarsi appunto, e quindi è bene sapere tutto quello che serve. M72 World Tour, i Metallica, in apertura anche i Gojira e i Knock Loose. Voglio soffermarmi però su una cosa meravigliosa, perché i Metallica da anni ormai sono impegnati nel sociale e sono una di quelle band che davvero fanno la differenza, anche con iniziative come questa, perché in occasione del concerto di Bologna di domani Metallica inviteranno i loro sostenitori a supportare gli ospedali di tutta Italia promuovendo le donazioni del sangue. Tutti coloro che visiteranno le unità di raccolta del sangue CRI Croce Rossa Italiana nelle città di Roma, Santa Severa, Palazzolo sull'Oglio e L'Aquila per incontrare i volontari e avere info sull'importanza della donazione del sangue riceveranno una t-shirt esclusiva realizzata in versione limitata e ideata proprio per promuovere la cultura del dono. In questo modo i Metallica hanno avvicinato milioni e milioni di persone alla donazione del sangue, che è una di quelle cose che magari uno scarta a priori e non ne vuole sapere nulla. Ecco, in cambio di una maglietta le cose possono cambiare. Lo so che sentito così, insomma, può fare anche un certo effetto. E invece no, perché a volte uno vai a capire perché appunto non si avvicina ad una realtà del genere. Ma il mondo della donazione del sangue è un mondo meraviglioso, ma soprattutto è utile, anzi fondamentale. Quindi anche soltanto per prendere delle informazioni è importante approcciarsi a questi luoghi di raccolta. Appunto, tutte le info anche sul nostro sito virginradio.it. Machine Gun Kelly, MGK, Fixy Face.

0: Can't get enough of you, baby, gli Smash Mouth chiudono la seconda ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 13.
4: It's 1 p.m.
5: Style Rock.

Show Me How to Live, gli Audioslave 2002 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, la nostra ultima ora insieme per questa puntata. Lo sapevate che esiste la scatola nera della Terra? Io l'ho preso soltanto stamattina ed è davvero molto interessante. Si chiama Earth Black Box, cioè la scatola nera della Terra. È un gigantesco monolite d'acciaio situato nella remota costa occidentale della Tasmania, in Australia, progettato per registrare e preservare tutti i dati del nostro pianeta in caso di una catastrofe globale, che un tempo poteva sembrare solo una vaga utopia, invece sembra una realtà sempre più vicina. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con l'Università della Tasmania e un'agenzia di comunicazione. È un enorme monolite d'acciaio, circa 10 metri per 4 per 3, con pareti spesse e una forma che ricorda il celebre monolite di 2001 Odissea nello spazio. È ancorato alla roccia granitica proprio per resistere nei secoli, anzi millenni. Cosa registra? Un algoritmo dedicato scansiona costantemente internet per raccogliere ricerche scientifiche, notizie, articoli, aggiornamenti sui social e discorsi politici relativi al cambiamento climatico. Poi c'è una sezione che registra anche tutti i movimenti della Terra. L'interno è riempito da una serie di dischi rigidi alimentati da pannelli solari montati sulla parte superiore della struttura. L'obiettivo è duplice: da un lato costringere i leader globali e i politici ad assumersi le proprie responsabilità, sapendo che le loro azioni vengono perennemente registrate. Ecco, su questo obiettivo secondo me siamo ancora lontani, nel senso che credo che ai politici e ai leader globali questa cosa interessi poco, purtroppo. Dall'altro però lasciare una testimonianza oggettiva per le civiltà future su come l'umanità ha gestito o fallito nell'affrontare la crisi climatica. Secondo me è un discorso davvero molto interessante, anche soltanto sapere che la scatola nera della Terra esiste proprio come se fosse quella di un aereo. Shinedown, Virgin Radio, questa è Safe and Sound.

Orange Crush, loro sono gli R.E.M. 1988. Se siete fan degli Editors, che abbiamo ascoltato anche poco fa col nuovo singolo, vi segnalo una cover proprio di questo pezzo degli R.E.M., chiaramente cupa come solo gli Editors sanno essere. Tra poco a Personal Giulia facciamo un bel recap dei contest, ce ne sono anche di nuovi sul nostro sito virginradio.it, e vi ricordo che anche le nostre dirette sono molto molto generose in queste settimane che ci preparano al vivo della stagione dei concerti. C'è solo un uomo che usa i social network peggio della vostra Giulia Salvi, è Sam Fender, che se ne frega e posta solo cose assolutamente incomprensibili, tant'è che l'altro giorno sotto il suo ultimo post anche Green Chatten dei Fontaine's DC, che è un altro tipo bello bizzarro, gli ha scritto "io ti amo" e l'altro gli ha risposto "anche io". Sam Fender, questo è 17, Going Under.

0: 2021 per 17 Going Under, lui è Sam Fender, tra poco a Personal Giulia in Nirvana.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su Remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente più.

0: Irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodi. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

About Girl, loro sono in Nirvana, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Come promesso sono sul nostro sito virginradio.it, che vi dà ancora la possibilità di venire con noi ai live più belli della prossima estate, tra i quali anche Noisy Naples Fest. Il 23 di luglio ci saranno i Franz Ferdinand insieme agli Skankanensi e il 24 di luglio tornano i Kasabian nel nostro paese. Contest nuovissimo, quello degli Idols, 4 di luglio a Bologna. Tutte le info che vi servono appunto sul nostro magico sito, e in più anche l'opportunità nella sezione dei concorsi di portarvi a casa i biglietti a titolo completamente gratuito, amici miei, e questo è davvero qualcosa di molto molto bello, anche perché noi i biglietti ve li regaliamo soltanto in coppia, non vi mandiamo ai live da soli. Ci sono i Lip, il 17 di novembre suoneranno a Milano, i Magazzini Generali. Questa è I Was Never There.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

Sense of Art, lui è Lenny Kravitz, un pezzo del 2001, incredibile immaginare che questo pezzo abbia già compiuto 25 anni, dai, ma questa cosa dell'età, dei numeri, degli anni con Lenny Kravitz non vale assolutamente. Mi sento di affermare la stessa cosa anche per tutti i vari membri dei Rolling Stones. Tra poco a Personal Giulia parliamo di Keith Richards, che è diventato bisnonno, è incredibile amici miei, un bisnonno mega rock and roll che ancora suona in una delle band più famose della storia della musica. Smashing Pumpkins, ora su Virgin Radio, abbiamo parlato proprio nella puntata di ieri delle riedizioni per il 35ennale dell'album Geisha, appunto. Gli Smashing Pumpkins festeggiano sempre i propri lavori quando si tratta di grandi compleanni con delle edizioni e delle ristampe davvero per collezionisti. Questo è un pezzo del 2020, è Sear.

0: Gli Smashing Pumpkins 2020 a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto, allaccia la libertà!
22: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci.
0: Style Rock.
1: Virgin Classics
2: 1980.

Crazy Little Thing Called Love, classico dei Queen dell'80, Personal Julie, e parliamo del chitarrista dei Rolling Stones, Keith Richards. Notizia di qualche minuto fa, all'età di 82 anni, è diventato bisnonno finalmente. La nipote, Ella Richards, ha dato alla luce la sua prima bambina, Luna. La nipote di Keith ha annunciato la notizia online, condividendo una foto che la ritrae con la bimba. 30, il miglior compleanno di sempre con la nostra piccola Luna. Questo l'ha scritto Ella, che ha avuto la bimba col suo compagno, il fidanzato fotografo Sacha von Bismarck, tutti artisti, insomma. Keith ha una famiglia che dire numerosa è davvero riduttivo. Ha avuto i figli Marlon, Tara e Angela con l'ex fidanzata Anita Pallenberg e Teodore e Alexandra con la moglie Patty Hansen. Ella è figlia di Marlon e della modella Lucide La Falaise. Oltre a Ella, la coppia ha un figlio, Orson, e una figlia, Ida Violet. Il neo bisnonno il prossimo 10 di luglio pubblicherà con gli Stones Foreign Tongues, 25esimo album di studio dei Rolling Stones, il bisnonno più rock and roll al mondo. The Black Moods su Virgin Radio, il nuovo singolo è Time Bomb.

0: Time Bomb. Time Bomb, The Black Moods, a Personal Giulia, arriva Paola Maugeri, questa è l'On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi di un inedito dei Beatles, una melodia per pianoforte e voce registrata da John Lennon, che nel 1995 diventa una canzone bellissima grazie a Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison, che tornano a suonare insieme dopo 25 anni. Si intitola Free as a Bird. Il 1995 è l'anno della raccolta Anthology. Paul, Ringo e George si immergono negli archivi dei Beatles e trovano tutta la loro storia, registrazioni delle prime audizioni, pezzi della prima band di John, The Quarrymen, e poi demo, versioni alternative, primi take, scambi di idee ad Abbey Road. Cosa posso dirvi di me che non abbiate già scoperto da chi non mente? Porto gli occhiali, sono nato il 9 ottobre del 40 e non sono stato il primo Beatles a venire al mondo. Il primo è Ringo, ha scritto John Lennon. It's been a hard day's night. Non ho paura della morte perché non ci credo. Penso solo sia scendere da un'auto per salire su un'altra. Nel 1995 Paul McCartney chiede a Yoko Ono se esiste un inedito di John Lennon, qualcosa che nessuno ha mai ascoltato. Yoko Ono gli manda il demo di un pezzo registrato da John al pianoforte nella sua casa di New York, nella loro casa di New York, nel 1977. George, Paul e Ringo si ritrovano a casa di Paul, registrano una musica per la voce di John Lennon e creano Free as a Bird, un brano struggente con una melodia ipnotica e un testo poetico che racconta John Lennon e la sua sensibilità. Esce il 4 dicembre del 95, lanciato da un video girato nelle strade di Liverpool, dove la voce di John Lennon sembra volare. Un sogno ricorrente di tutta la mia vita è volare, ha scritto John. Quando mi sento in pericolo, sogno di volare fin da bambino e mi sembra di nuotare nell'aria. Di solito nuotavo volando intorno a casa o in luoghi che conoscevo bene. Free as a Bird entra al numero 2 in Inghilterra nel 95. John Lennon non c'è più, i Beatles non ci sono più, ma la loro magia rimane intatta per sempre.

0: sono i Beatles a Personal Giulia. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories che torna su Virgin Radio alle 17:50. Tutte le altre pillole, anche questa, basta andare sul nostro sito virginradio.it per trovarle e soprattutto riascoltarle quando vi pare. Potete utilizzare per questo anche la nostra app che è pure gratuita. Cosa volere di più dalla vita? Grazie a Darren Bassi e Mattia Rossi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Adesso c'è il Ringaccio con Revolver fino alle 16, dalle 18 alle 20 anche Andrea Rock e Melissa Greta con Virgin Generation. Domani alle 11 però torna Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Eight. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
8: It's 2 p.m.
2: Revolver, in collaborazione con
9: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Anche oggi 2 giugno non vi bolliamo alla diretta di Revolvere qua. Un saluto da Ringo. In regia non c'è Super Toque, c'è lui, Mattia Rossi. Un sole. Ma qual è il sole, che c'è il diluvio qua a Milano? Ma dai, lascia stare, dai. Ma chi se ne frega del diluvio? Il sole ve lo portiamo noi con le nostre canzoni, con le... E oggi ne abbiamo veramente di belle, un po' come sicuro. Allora, intanto vi dico che sul nostro sito ci sono tutte le informazioni utili per il concerto di domani dei Metallica allo stadio dall'Ara di Bologna. Poi, parlando di concerti, ci sono in palio anche i biglietti per il Noisy Naples Festival il 23 luglio con Franz Ferdinand, Skank & Nancy, 24 luglio con Casebbia a Napoli, quindi andate su virginradio.it. Parleremo di sport col Bonzo, poi c'è il tennis, Roland Garros, le amichevoli di calcio, il rugby. E poi oggi, insomma, parleremo anche il 2 giugno, oggi l'Italia è in festa, dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo, quello delle frecce tricolori davanti dagli occhi del Presidente della Repubblica. Io le frecce l'ho visto al Mugello domenica, è sempre uno spettacolo, pochi secondi, ma fa effetto, va bene. Poi andremo in Messico, in America per le notizie. Io direi, guardiamo la macchina del tempo che è molto interessante oggi, Oggi nasceva Charlie Watts dei Rolling Stones, lo ricorderemo dopo. Avremo a che fare con le Bengals, con gli Strokes, con Elvis Presley, con Bruce Springsteen, con i Queen, con gli Aerosmith, gli Smashing Pumpkins. Ricorderemo Bo Diddley, che moriva oggi nel 2008, il leggendario chitarrista blues. Ma direi, parlando del 2008, usciva per i Weezer anche The Red Album, con dentro Pork and Beans.

0: Dal Red Album oggi nel 2008 con i Weezer, questo è l'inizio di Revolver. Siete con Ringo, 342-41-41-411. Noi ci siamo, naturalmente il team è composto anche dal settimo piano dove c'è la redazione con il Bonzo. Come andiamo?
1: Ciao ragazzi, bene, benissimo.
0: Oggi siamo deserto sempre. Dei Tartari da solo, totale. Insomma, sento già il vento proprio, signor Bonzo. Sento, oggi 2 giugno l'Italia in pratica è in festa, si festeggia, sì, lo sa, no?
1: 80 anni della festa della Repubblica. Bene. 80 tondi. Insomma.
0: Avrei fatto tutta la radio tricolore oggi, Il rosso ce l'abbiamo già, avrei messo un po' di bianco, un po' di verde, ma insomma.
1: È un'idea.
0: Senta, parliamo di sport. Roland Garros, il tricolore sta andando bene perché 3 dei nostri moschettieri, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, sono stati straordinari, no?
1: Ma sono stati pazzeschi. Addirittura Arnaldi ha finito tipo all'1:30 la partita di ieri sera.
0: Mi ha detto che è finita tardissimo.
1: Più di 5 ore in campo contro Tiafoe, è stata bravissimo, bellissima.
0: Bene, bene, poi nel doppio Bolelli-Vavassori
1: sfideranno, sì, Nozzo e Obertainer per un posto in semifinale, quindi da Parigi per adesso tutto bene.
0: E poi ci sono le amichevoli del mondiale di calcio, Croazia, Belgio, Marocco, Galles, non ci siamo noi.
1: No, noi domani facciamo un amichevole ma senza valore perché giochiamo contro un'altra squadra che non si è qualificata ai mondiali, quindi non so quale sia la...
0: Sento una vena polemica qua, Bonzo.
1: Ma sì, nel senso che queste sono amichevoli giustamente per le squadre che tra 10 giorni inizieranno i mondiali e devono un attimo
0: calcolare. E noi non ci abbiamo i mondiali, va bene, capita, è terza volta in fila.
1: Noi abbiamo i playoff di Serie C, tra Brescia e Ascoli, partita di andata stasera, Brescia si
0: ma
1: gioca.
0: Ma pensi lei, ma lei le sa tutte, caro signor Bonzo. Cosa ha mangiato oggi che è a dieta?
1: Una pasta pesantissima con la pancetta.
0: Fa finta di fare la dieta lei.
1: No, stasera insalatina.
0: È insalatina stasera? Se la prepara, sì, lei con le sue manine?
1: Certo.
0: Poi mi dia la cosa ci mette dentro, nel senso le devo chiedere. Loro verranno il 14 novembre a Milano al Fabbriche. Le piacciono i Pretty Reckless?

0: God, beh, loro torneranno il 14 di novembre a Milano al Fabric in concerto, e poi c'è l'album nuovo che stiamo passando qua a Virgin Radio naturalmente, e poi ci Bonzo,
1: Taylor sì, Momsen,
0: è bella, lei, è bella,
1: sì,
0: eh?
1: È bella, bella, c'era passata a trovare prima dei concerti degli ACDC nella nostra postazione, bellissimo, a Reggio Emilia, veramente
0: io
1: un personaggio.
0: Io ho visto che lei la guardava,
1: Io la guardavo, sì, sicuramente. Lei non guardava me, probabilmente, ma...
0: Ma cosa direbbe a Taylor Momsen per fare colpo su di lei? Me lo dica.
1: Ah no, la inviterei a fare una serata a Milano e le direi...
0: Vabbè, ma lei le fa Los Angeles, le fa New York...
1: però una serata fatta bene a Milano...
0: Dove la porterebbe? Alla Brooklyn? Al bocciofile di Lambrooklyn?
1: Potrei portare da lì, ma poi la porterei anche un po' al basso, in questi posti qua un po' storici.
0: Al bar basso, a farla bere. Ma bevetelo, ma non lo so io.
1: Beh, visto il video di When I Wake Up.
0: Diciamo che le fa di ogni. Esatto. Le fa di ogni, non si tira indietro al divertimento nel video.
1: Assolutamente.
0: Allora, riparlando ancora di calcio, tra l'altro, Ecuador, una golf car dei medici investe un calciatore cercando di uscire dal campo, quindi gli ha dato il colpo di grazia in pratica.
1: Sì, ne stava trasportando uno fuori, si sono distratti per vedere come stava, intanto ne hanno preso uno in pieno e ne hanno portati fuori due al prezzo di uno.
0: Capita pure qui, lei le piace queste notiziole qua, va a vedersi questi video lei,
1: Sì, sono divertenti.
0: Non guarda più i gattini lei guarda
1: anche
0: i gattini.
1: Anche i gattini, anche
0: lei guarda
1: i gattini.
0: Ma ha visto come vanno di moda in Giappone quei filmati con tutti sti gatti che ballano, cantano? Ma li fa, ormai con l'intelligenza artificiale
1: si può fare tutto.
0: Lei può diventare, non so, James Dean, ha capito? È così, caro. Senta, finale di rugby oggi 18:15 a Padova, chi gioca?
1: Allora, oggi c'è la finale del nostro campionato, c'è il Petrarca Padova dei padroni di casa contro il Vado Rugby Emilia, che sono per la prima volta arrivati a giocarsi una finale di campionato.
0: Questa
1: quindi...
0: cosa mi colpisce molto, ma sono tanti quelli che amano il rugby, siamo molto felici di dirvi. Loro verranno il 6 di luglio, gli Adesi di Milano, i Podemos, Naila Maura, le piacciono i Queenstone.

0: Radio in the Stars, lì sulle stelle, lì dove ci sarà il loro batterista, perché oggi nel 41 nasceva il grande Charlie Watts dei Rolling Stones, scomparso ad agosto del 2021 a 80 anni. E secondo me appunto questo titolo, non so se siete indicati a lui, ma noi vogliamo credere così a Virgin Radio. Va bene ragazzacci, vi mollo poco tempo perché poi torneremo con un classico, quello dei Neck con My Sharona.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No.
5: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo.

0: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Revolver.
13: Revolver.
14: Revolver with Ringo.
15: Virgin Radio.
16: Virgin Classics 1979.

0: Si chiamava Get the Neck. Voi siete su Virgin Radio con Revolver, con Ringo, con il Neck. Questo ricordo, questo classico super power pop rock band formata a Los Angeles nel 78. L'anno dopo va numero uno in classifica con questo album. E nel 2010 poi si chiude la loro storia perché c'è la scomparsa del cantante Doug Figger. Ma abbiamo voluto ricordarli così con questo classico a Revolver. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Allora, mentre si festeggia fuori, almeno non qui a Milano perché c'è un freddo, sembra di essere tornati indietro nel tempo. Però a Milano in galleria stanno rimettendo a posto il toro a Porta Fortuna che è in restauro.
1: Esatto. Perché forse non tutti sanno che a Milano nella nostra galleria c'era questo mosaico in mezzo alla galleria con un toro sopra.
0: Sì.
1: E la tradizione dice che
0: e tutti
1: se
0: andavano
1: si calpesta,
0: lì col calcagno ci giravano attorno finché l'hanno rovinato, l'hanno rotto.
1: Esatto. E niente, lo stanno ristrutturando. La prima versione non è andata benissimo perché gli mancavano
0: le palline e la gente ha visto sui social: ma quello non è un toro senza palline.
1: Esatto, si sono lamentati, poi hanno detto: no, ma non è ancora finito, lasciatecelo finire.
0: Quindi il mosaico manca le palline, lo scrutino, no?
1: Esatto, quindi è ancora work in progress.
0: Sì.
1: E quindi i turisti che non possono calpestarlo per avere fortuna, cosa hanno iniziato a fare? Hanno iniziato a lanciare monetine come
0: dentro il torello, dentro il torello.
1: Sì, che però non vale, questa delle monetine è una novità. Sì, che
0: però
1: non...
0: Bonzo, se lei dice così, poi dopo appena è nuovo tutti rientreranno lì col calcagno a girarci sopra finché consumano le palle del toro.
1: Cioè, vabbè, ma è tradizione.
0: Lei che il toro lo ama, no?
1: È un
0: altro toro. Come va il suo toro? Sta acquistando qualcuno? No,
1: nessuno, manco all'allenatore.
0: Quindi farete il campionato sempre di transizione, no? Sempre così.
1: Beh, quello assolutamente di transizione. Mi ricordo un'altra squadra,
0: quale?
1: Però un po' più famosa, che ancora non ha l'allenatore.
0: È il Milan. Siamo messi bene come tifo qua. Vabbè, cioè, almeno Tocchi tifa Cagliari, Inter è nata bene quest'anno. Va bene. Allora, chi c'è?
2: Ciao. I'm Tom Morello. The music we all love is on Virgin Radio.
0: Le piace Tom Morello?

0: con Last Resort, siamo nel 2000 con l'album Infest, adesso spazio alla Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience, vorrei portarvi ancora in California negli anni 80 quando c'erano le Bengals. Questo andò numero uno in classifica in California e in tutta America nel 1985 con Susanna Hoff e le sue Bengals. Nel 2020, sotto Covid, Billy Joe Armstrong si divertì a casa a registrare un po' di covers, fece un album chiamato Non Fun Mondays e poi, se vedete il video, proprio da casa, Susanna Hoff da casa sua, Billy Joe Armstrong da casa sua, insieme ne fecero questa nuova versione.

0: con la chitarra, con Billy Joe Armstrong, la Susan Hoff delle Bengals, mitica band, anche loro formatisi a Brentwood, lì vicino a Los Angeles, in California, nel 1980.
1: Ciao Virgin, viva il rock and roll, ciao Ringo!
2: Revolver, Virgin Radio.
0: Per la vostra prossima vacanza scoprite il fascino autentico delle Baleari di Franco Rosso. Natura, cultura e panorami mozzafiato. A Maiorca potrete alternare spiagge spettacolari, borghi mediterranei e vivaci passeggiate sul mare. Minorca invece vi conquisterà con il suo ritmo lento, le calette turchesi e un'atmosfera intima tutta da assaporare. Ogni isola saprà regalarvi un modo diverso di vivere il Mediterraneo. Le Baleari vi aspettano nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Revolver. Make my day.
6: Virgin Radio.

0: Virgin Radio. È tornato Macca, The Boys Dangerous Lane, l'album nuovo di Macca qui in questo singolo Home to Us, col suo amico Ringo Starr, il suo batterista nei Beatles, quindi 50% dei Beatles in questo singolo. Bonzo!
1: Sì, non male, già il 50% dei Beatles è...
0: Ah, poi, allora, c'è una vena molto malinconica in questo nuovo album di Paul McCartney, però devo dire che
1: è bello,
0: molto bello lui nello stile di Paul, lo stile di Paul McCartney. E beh, è un grande. Caro signor Bonzo, chi è?
2: Ringo, voglio fare anch'io la dieta come il Bonzo.
0: Allora parla con Bonzo, lei può mandare dieta a casa, anche se non, lei non è un dietologo, può dare un consiglio.
1: No, se uno la fa deve farla il più fedele possibile, senza tralasciare niente. Io oggi mi sono lasciato un po' andare.
0: Va bene, ma una volta ogni
1: ma
0: tanto.
1: Ma è 3 settimane che praticamente mangio solo verdure.
0: Lei deve fare la dieta, deve pensare, faccia finta che si deve sposare, Bonzo. No, sai che poi tutti vogliono arrivare al matrimonio.
1: Belli fit.
0: Per avere il vestito che sta bene, le foto che stanno bene. A proposito di matrimonio. E questo è il periodo che poi in Italia ne arrivano veramente tanti, specialmente quelli stranieri, ci riempiono la Puglia, la Sicilia e la Toscana, tutti i manieri, i castelli, le fattorie vengono prese di mira per fare dei bellissimi matrimoni. Però leggevo di questo matrimonio da incubo di una coppia australiana a Pienza, in provincia di Siena. Ma cos'era successo?
1: Era successo che loro avevano dato il mandato a una società di Grosseto, di wedding planner.
0: Mamma, questa moda, cosa fai nella vita? Wedding planner, mamma mia, vabbè, niente, scusa, vado
1: avanti. Questi hanno fatto un disastro, non hanno seguito le indicazioni della coppia, non andava niente dalla macchina che non è partita. E
0: certo, vedere lo sposo che spinge la macchina fa ridere, Bonzo.
1: I nomi sbagliati, le bomboniere, una delle ospiti che è finita in piscina, l'hanno dovuta portare in ospedale, insomma è successo di tutto.
0: E hanno pagato, alla fine, io pagavo.
1: Sì. E alla fine la società è stata condannata a pagare 19.000 euro di risarcimento.
0: Vabbè, non tutti i soldi, però una parte l'hanno recuperata. Questo perché lo abbiamo detto: state attenti quando vi affidate a qualche società, anche perché adesso ormai lavoriamo solo con Instagram, diciamolo, Bonzo. Cioè, si rompe la persiana, tu guardi Instagram. Vuoi un consiglio? Adesso la gente chiede consiglio a Instagram o a ChatGPT?
1: L'intelligenza artificiale.
0: Chiedo, ho mal di testa, cosa devo fare? Non si fa, si va da un dottore vero, oppure se andate in una società, di un'agenzia di wedding planner, dovete per forza prendere qualche notizia prima, o sbaglio?
1: Esatto, documentarsi e vedere insomma da quanto lavorano, come lavorano,
0: parlare. No, anche perché poi quel giorno lì tu hai tutto perfetto, insomma non è che ti sposi tutti i giorni, magari poi non dico la perfezione, ma vuoi che tutto giri al meglio, no?
1: Giusto, giustissimo.
0: Bene, caro Bonzo, allora noi però il nostro dovere è dare buona musica là fuori, sono tanti quelli che ci mandano i messaggi. Io voglio portarvi nel 2003 l'album Reality. Le piaceva il grande David Bowie?

0: male di sentire David Bowie e le sue produzioni, ma anche il suo modo di vedere avanti la musica, ma ci ha lasciato in eredità veramente tante canzoni che ascolterete sempre qua a Virgin Radio. Andiamo a chiudere la prima ora, rimaniamo in tema di musica britannica qua a Revolver, anche perché vorrei accelerare un attimo, vorrei andare un po' sul punk old school britannico, una delle mie band preferite, Damn. Sì.
1: Hello, this is Captain Sensible from the Damned and you're listening to Revolver with Ringo.
0: Bravo, bravo, proprio lui, chitarrista Captain Sensible, Dave Anyan, il crooner del punk alla voce, band nata a Londra, una delle più, sono ancora in giro, fanno ancora del buon punk rock, devo dire, di Grand Bay Tour. Loro si formarono a Londra nel 76, furono i primi quando esplose il movimento punk in Inghilterra. Il primo singolo in assoluto in vinile del 76 dei Damned era questo, era New Rose.
2: DJ Ringo Revolver Cast.

0: la storia del punk britannico old school con i Damn, Dave Vanian, Crooner Vampiro, Captain Sensible, Russ Cabbies alla batteria e Brian James alla chitarra anche. Yo! Woohoo! Un'ora volata via, inizia subito la seconda qua a Revolver, lo facciamo, lasciamo l'Inghilterra, andiamo in America, questi sono gli Aerosmith. Vi ricordate nel 1993 questo singolo che era pazzesco, Eat the Rich?
1: Hi, this is Steven Tyler.
2: And this is Joe Perry.
1: From Aerosmith, and the music we love is on Virgin Radio.

0: It Reach, siamo nell'album Get a Grip 1993 con gli Aerosmith. Iniziata la seconda ora di Revolver, siete con Ringo. 342-4141-411. Molti di voi, molti a fare il ponte, a riposarsi. Chi sta viaggiando, magari purtroppo in zone come Milano c'è tanta pioggia, anche viaggiare poi in moto diventa già anche poi un po' particolare. Vabbè, ritroveremo gli Aerosmith nella seconda ora nella macchina del tempo, perché oggi nel 93 per la presentazione di Get a Grip, quell'album, iniziavano un world tour, Get a Grip World Tour, dal Kansas. Si sparavano 170 date, pensa che tour, mamma mia, in giro, camion, pick up, moto, cioè. Chi è?
1: Ciao a tutti. Ehi Ringo, sono Marco, un cuoco di Verona, e sono anche un biker. Ti assicuro che il vero biker si muove anche col gelo e con la neve.
2: Ringo, abbiamo la batteria che ti dà la giusta carica. Quella del tiro. Mentre ti fai il bagno.
3: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.
0: Ah, beh, arrivano loro, anche perché è arrivato il nuovo lavoro di Conor Mason, la sua band, Nothing But Thieves, Evolution.

0: Smashing Pumpkins con Billy Corgan, il nostro rock ambassador 1998, proprio oggi, pensate, 2 giugno del 98, gli Smashing Pumpkins pubblicavano quest'album Adore, meraviglioso. Bonzo, chi è?
1: I'm Billy Corgan of the Smashing Pumpkins and the music I love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much. Bonzo!
2: Sì, ci siamo.
0: Dai, nostro rock ambassador Billy Corgan.
2: No, una leggenda, una delle tante leggende.
0: Che squadra abbiamo qua a Virgin Radio come rock ambassador? Micidiali, Iggy Pop, Marky Ramone, Billy Corgan, gli Oasis, insomma...
2: Slash
0: Green Day, grande. Senta, vorrei andare in Messico, nel senso che proprio ci andrei, sì, proprio a farmi una settimana anche al sole. No, invece, però c'era una gara di, è successo a Cozumel, nello stato di Quintana Roo, si pronuncia,
2: esatto,
0: così, no? Giusto?
2: Sì.
0: C'era una gara di nuoto in mare, giusto?
2: Esatto.
0: E perché lei mi fa paura già con gli squali, poi mi fa paura con le piovre, adesso anche i coccodrilli sono in mare.
2: Esatto,
0: cioè, ma cos'è?
2: È entrato un coccodrillo
0: in
2: nello
0: mare,
2: specchio d'acqua dove c'era questa gara. Fortuna delle persone, del pubblico, dei parenti, dei concorrenti l'hanno avvistato, sono arrivati subito con le moto d'acqua e l'hanno scortato fuori dal campo gara, sono
0: l'hanno spinto
2: i concorrenti.
0: Quelli sono,
2: sì,
0: i coccodrilli di quelli di mare, ho letto, mi sono preparato col mouse, sono lunghi anche 6 metri.
2: Cioè, no, sono letali, sono veramente letali e pericolosissimi.
0: Ma come mai vanno anche in mare? Ci sono certi coccodrilli, non lo sapevo che vanno anche in acqua salata, certi, allucinante. Ma no, come, sì, fai a fare il bagno lì? Io già non vado in acqua neanche all'alga con paura degli squali. Adesso se so che ci sono anche coccodrilli, io sto con le mie cave, mi metto seduto, io so, faccio come i vecchietti, senza voler.
2: Pucci i piedi.
0: No, io metto la sediolina lì nel ciotolato, lì, sa dove c'è,
2: ecco,
0: la sabbiolina,
2: sì,
0: e metto i piedi dentro con le
2: bello,
0: e sto lì, guardo quelle che passano, guardo
2: bello,
0: l'orizzonte, e non rischio nulla, signor Bonzo, o no?
2: Un umarell in,
0: sì,
2: vacanza.
0: Orgoglioso umarell del mare, metto là e guardo. Cioè, capito? Okay. Ma perché devo rischiare un coccodrillo di 6 metri? Adesso voglio dire, no? Chiaro che se va a Cesenatico non rischia, Bonzo.
2: No, no, non ci sono coccodrilli.
0: Lei che spiaggia ama in Italia?
2: In Italia, ma a me piacciono le Cinque Terre, il mare che
0: bello,
2: ci sono gli scogli.
0: Monte Rosso,
2: scogli,
0: Levanto, posti,
2: sì,
0: stupendi.
2: Mazza, bellissimo.
0: Bene, bene, non le dico sulla parte culinaria perché lei ha dieta, quindi lasciamo il coccodrillo dove sta e ce ne andiamo avanti, anche perché andiamo in Inghilterra, loro il 24 di luglio saranno a Napoli, al Noisy Naples Festival, non a far vacanza, ma a fare il loro festival, appunto il Noisy Naples Festival, sto parlando dei Kasabian.
3: This is Sergio from Kasabian, and the music we all love is on Virgin Radio. Still.

0: Kasebian Virgin Radio, il nuovo singolo si chiama The Great Pretender.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No.
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24€ di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Revolver.
22: Revolver.
23: You're listening to Ringo with a Revolver.
24: On Virgin Radio.
25: Virgin Classics.
26: 1973.

0: La vita è troppo breve per avere idee deliranti su te stesso.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

Eccola qui la sigla della Time Machine a Virgin Radio, la macchina del tempo. Ringo vi dice che il 2 giugno del 41 nasceva un grande batterista. Nasceva Charlie Watts dei Rolling Stones. Charlie se n'è andato ad agosto del 2021 a 80 anni. Lunga vita Charlie Watts. 2 giugno 55. Happy birthday Mickey Steele, bassista delle Bengals e anche delle Runaways. 2 giugno dell'80. Happy birthday Fan Moretti, batterista degli Strokes a New York. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 2 giugno 53. Oggi nel 53, beh, Elvis Presley si diploma alla Humans High School di Memphis. Dopo il diploma inizierà a guidare un camion e a registrare canzoni rock and roll. 2 giugno del 78. Oggi nel 78 Bruce Springsteen pubblicava Darkness on the Edge of Town, un album meraviglioso. 2 giugno 86. I Queen pubblicavano a Londra l'album A Kind of Magic, questo era il primo singolo, One Vision. 2 giugno 93. Gli Aerosmith oggi nel 93 alla London Arena di Topeka in Kansas iniziavano il Get a Grip to World Tour, 169 date, pensate. 2 giugno 98. Oggi nel 98 Billy Corgan e The Smashing Pumpkins pubblicavano Adore. 2 giugno 2005. Oggi nel 2005 Alex Capranos e Franz Ferdinand viene arrestato a Mosca con l'accusa di essere una spia. La sua colpa è quella di avere sul passaporto anche il cognome della mamma Huntley, così da formare il nome completo Alexander Paul Capranos Huntley ed essere scambiato per Alexander Huntley, che era una famosa spia inglese degli anni 90. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo a un mio ricordo blues. Oggi 2 giugno del 2008 il mondo del blues e della musica dice addio al grandissimo Bo Diddley, leggendario chitarrista, muore oggi nel 2008 a 79 anni.

0: Questa Body Glee fu registrata nel 1957.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Revolver.
18: You're listening to Revolver.
17: Revolver, keep it locked
19: on Virgin Radio.

0: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
1: Mr. Bonovox, Adam Clayton, U2, U2 Songs of the Future sono tornati con Day O' Hush, ci hanno portato direttamente nella parte finale di Revolver qua a Virgin Radio, ultimo strappo finale direbbe. Bonzo, cosa dicono i ciclisti? Lo strappo finale,
2: uno
1: no?
2: Lo strappo, sì sì, facciamo...
1: Lei lo faceva in salita dalla Madonna nel Ghisallo, no?
2: Ma magari...
1: Ma no, lei era un passista, non era uno scalatore.
2: Esatto, no, troppo, quando vedeva troppo pesante.
1: Quando vedeva le salite che faceva? Si imboscava?
2: No, mettevo il rapportino e pregava. Piano piano.
1: Vabbè, facciamo un giro in bici per il mondo come piace a lei. Allora, io partirei da questa notizia americana. Un orso ha aperto un furgone ed è fuggito con il bottino. Cioè, cos'è? Un orso rapinatore, non ho capito cos'era.
2: Sì, in Carolina del Nord.
1: Sì.
2: E ha aperto un furgone, cioè si è messo in piedi, ha aperto con la maniglia, è entrato, ha rovistato, ha preso un sacchetto.
1: Vabbè,
2: e
1: ma lo fanno
2: andato.
1: Tutti gli animali. A me una volta a Los Angeles, in spiaggia, un pellicano mi ha fregato la busta con i dentro di toast. Allora, sì. Scusi un attimo, Bonzo, che c'è Mattia che mi mette sì. I versi degli animali. Allora, questo è gabbiano, ma mi sembra più vabbè, una rondine, ma lasciamo perdere. Mi sono accorto che se io dico orso, leone. Dica un animale,
2: rinoceronte.
1: O mette a posto i suoi effetti in regia, perché cioè, non è che tutti. Cioè, è una piccola cosa tecnica. Lasciamo l'orso che ha fregato da magnata al furgone in Carolina del Nord. Rimarrai sempre in America per un altro motivo. Volo dagli USA alla Spagna è deviato per una cassa Bluetooth sospetta. Un volo che è partito da Newark, New Jersey, e andava a Palma di Mallorca. Che è successo in aereo?
2: È successo che dopo un'ora di volo una persona si è collegata, ha collegato il suo cellulare, ha cercato così dei Bluetooth che erano in giro e ha visto
1: ma
2: che c'era
1: perché vanno a collegarsi ad altri Bluetooth? Poteva farsi cacchi suoi,
2: perché magari aveva la rete e ha visto che c'era un dispositivo, un device chiamato Bomb.
1: Oh Madonna, sull'aereo.
2: Allora ha chiamato subito gli steward e le hostess, sono tornati indietro, hanno avvertito il comandante, sono tornati a Newark, sono scesi tutti.
1: E chi era questo col nome Bomb sul device?
2: Alla fine si è scoperto che era un ragazzino di 16 anni che aveva questa cassa Bluetooth chiamata Bomb.
1: Quelle casse che pompano la musica di brutto, ma è rischioso, ha fatto bene a tornare indietro.
2: Sì.
1: Però che, insomma, non l'hanno multato però al tipo?
2: No, adesso rischia condanna fino a 5 anni di reclusione e una multa.
1: Se faceva i cacchi suoi era meglio, Bonzo questo qua, se faceva i cavoli
2: suoi.
1: Il 5 di luglio arriveranno in aereo loro senza i device, mi raccomando, i Foo Fighters, perché il 5 di luglio verranno gli Days di Milano, il Podomo Snai e la Maura, e di certo ci faranno impazzire cantando Everlong.

0: Forse il pezzo più bello dei Foo Fighters, uno dei miei preferiti in assoluto degli ultimi 20 anni, questo Everlong. Anche chi è? E dimmelo, chi è? Se mi
1: suoni. Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Io ti amo Dave, non vedo l'ora di rivederti. Se volete vedere l'intervista che abbiamo fatto qualche settimana fa a Londra, la trovate su virginradio.it, il nostro sito ufficiale, con Nate Mendel. E ci sono un sacco di cose. Poi io avevo chiacchierato una buona mezz'ora anche senza aver registrato nulla, perché aspettavo Nate Mendel che era un po' in ritardo. E prima il trucco, poi la maglietta, poi insomma, difatti lui la chiamava Natalina. E chiacchierando si è parlato più del meno. La cosa bella è che abbiamo parlato da papà, parlavamo delle nostre figlie, abbiamo parlato dell'Italia, dell'America. Io poi facevo molte domande sul rock and roll in privato. Ho detto chiaro che noi in America, i tra i primi, se non ci fosse stato gente come Elvis Presley, fare rock and roll sarebbe stato difficile. Allora voglio chiudere questo programma di oggi, questo Revolver speciale 2 giugno 2026, parlando del re del rock and roll, Elvis Presley. Voglio portarvi negli fine anni 70, con il suo mantello bianco, era Las Vegas, stiamo entrando così nel teatro, eccolo qui, signori, Elvis Presley. DJ Ringo, Revolver, Constable.

0: King of Rock and Roll, l'unico re assoluto del rock and roll, Elvis Presley dal vivo con la sua Paul Sullivan. Qualcosa di fenomenale, chiudere il revolver così è tanta roba, è tanto onore, ragazzacci del rock and roll. Io vi devo salutare, 2 ore che sono volate via. Grazie a Mattia Rossi, al Bonzo, al Settimo Piano, e grazie a voi là fuori. Ricordatevi che ringaccio con Virgin Radio a Revolver. Vi vuole bene!
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Revolver, in collaborazione con
3: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Virgin Rock Live, speciale The Who. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro. E ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi
6: con la convenienza di Aldi.
5: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
18: Virgin Classics 1986.

0: Rock and roll significa fare quello che vuoi. Non significa strafarsi di droga o essere edonistici. Significa non badare a cosa gli altri pensano di te. Rock and roll significa cercare il piacere definitivo.
1: Chris Martin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Idols. In palio i biglietti per il concerto del 4 luglio a Bologna. E ancora, Shine Down. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album 8. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
5: It's 5 p.m.
1: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sul tratto umbro toscano della 1 troviamo coda per un veicolo fermo in avaria tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze, incolonnamenti a tratti. Sulla 6 la Torino-Savona per traffico intenso tra Mondovi e Fossano verso il capoluogo piemontese, code sulla 4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Un veicolo fermo è segnalato sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma. C'è pioggia sulla tangenziale Ovest di Milano tra Laccio con la 8 e Alaccio con la 1 Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che giunge dalla Puglia con la statale 275 di Santa Maria di Leuca, dove troviamo traffico rallentato per lavori tra 800 metri dopo l'incrocio Miggiano e 2,5 km prima dell'incrocio Lucugnano. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ah, sei balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
15: Salve!
13: Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
11: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
10: MD, buon viaggio Italia! In the
12: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
15: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Radiohead e della loro visione musicale, che il chitarrista Johnny Greenwood ha spiegato con una frase bellissima: cerchiamo spazio e lo riempiamo con idee sempre più grandi. Le idee sono quelle del secondo album The Bands del 1995, la pura bellezza melodica di una canzone intitolata Fake Plastic Tree.

Lo studio dell'arte mi ha preparato per la creatività musicale, ha detto Thom Yorke. Thom ha già formato una band nell'85 con i compagni del liceo di Oxford, cioè Ed O'Brien, Phil Selway, Colin Greenwood e suo fratello Johnny. Si chiamano On a Friday perché venerdì è il giorno in cui si trovano a provare e secondo il loro insegnante di musica erano già speciali. Johnny era un grande musicista, raccontato. Thom era un pensatore. Il successo arriva con il singolo Creep dal debutto Pablo Honey del 1993. Poi i Radiohead cercano spazio, entrano in studio ad Oxford ad Abbey Road e creano un'interpretazione unica del rock britannico anni 90 che diventa un mondo sospeso tra potenze e melodie, chitarre distorte e arpeggi acustici. Siamo riusciti a fare quello che volevamo, ignorando tutti i consigli, ha detto Johnny Greenwood. Il risultato è il secondo album The Bands, che esce il 13 marzo del 95 e arriva al numero 4 in Inghilterra. Thom arrivava in studio alla mattina presto, si sedeva al pianoforte e le canzoni venivano fuori una dopo l'altra, ha raccontato Johnny Greenwood a proposito delle sessions di The Bands. Un album che rappresenta un equilibrio tra l'inquietudine degli anni 90, la perfezione melodica e le possibilità infinite del loro puro talento musicale. Una via alternativa che ispira tutti, in cui però ci sono solo loro. You do it to yourself, you do. Tutto inizia con una canzone. Thom Yorke va al concerto di Jeff Buckley a Londra, entra in studio e registra da solo 3 take in acustico di un pezzo nuovo. I Radiohead suonano su quella traccia vocale così intensa e solitaria e nasce un capolavoro assoluto. Fake Plastic Trees, i Radiohead.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
2: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno in concomitanza con l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Presenti le massime cariche dello Stato, oltre a Sergio Mattarella, i presidenti dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, che hanno accompagnato il capo dello Stato nei vari momenti della giornata, che era iniziata con la deposizione della corona di fiori al Milite Ignoto. Alla parata del 2 giugno presente anche il ministro Tajani. Secondo il capo della nostra diplomazia, tocca agli Stati Uniti fermare Israele. Il segretario di Stato americano Rubio, in una lettera per gli 80 anni della Repubblica, applaude intanto agli sforzi dell'Italia sulla difesa. Dopo l'ennesima notte di bombardamenti sull'Ucraina, le autorità di Kiev temono un'ulteriore avanzata russa, ordinata all'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia, nel nord-est del paese. La cronaca: arrestati due pakistani per l'omicidio dei quattro connazionali morti carbonizzati in un minivan a Amendolara, in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano due persone che danno alle fiamme il mezzo. A Torino, una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, ferendolo. La ragazza ha sostenuto di avere colpito il fidanzato unicamente per difendersi, vicenda che è al vaglio degli inquirenti. Al via il controesodo per il ponte del 2 giugno in Italia, con traffico in aumento per il rientro dei connazionali nelle città. Maltempo al nord del paese e forte pioggia su Milano, dove si teme l'esondazione del Seveso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
0: Traffic.
3: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la 4 troviamo coda allo svincolo di Sesto San Giovanni, viale Zara. C'è un veicolo fermo sulla A24 tra Colle d'Ara, San Gabriele a Sergi in direzione Roma. Traffico incolonnato sulla 4 sul nodo autostradale allaccio A28 in direzione Sacile. Grandine segnalata invece sulla A26, la Genova Gravellona Tolce tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale del Colle di Tenda di Valero, con carreggiata chiusa tra 6 km dopo l'incrocio Limone e 22 km prima dell'incrocio Fanghetto confine con la Francia. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. Buon martedì 2 giugno a tutti gli amici del rock and roll all'ascolto di Virgin Radio e di Virgin Generation, la trasmissione che fino alle 20 è con voi, insieme ad Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Non hai detto giustamente l'orario d'inizio, sono le 18, confermiamo, perché se guardiamo fuori 18:03. Se guardiamo fuori dal nostro studio potrebbe essere benissimo mezzanotte. Oggi la luce praticamente non si è mai vista. Ecco, il nostro meteorologo in regia Ale Fiore. Però Virgin Generation va bene a qualsiasi ora.
0: Assolutamente sì, come la grande musica di Virgin Radio. Oggi tante notizie relative ai vostri artisti preferiti. Ci sarà una prima parte del nostro programma concentrata su Dave Grohl, storico batterista dei Nirvana.

0: Like Teen Spirit 1991, Nevermind, album colossale, non assoluto l'unico album lasciato dai Nirvana, anzi ce ne sono stati tanti altri incredibili, tra cui io devo dire che al secondo posto io metto l'MTV Unplugged.
1: È unico.
0: Perché
1: è
0: per me è stato veramente un disco che ha spostato un equilibrio, ha fatto percepire il rock alternativo in una maniera completamente inedita, quindi un disco sul quale ancora oggi si parla soprattutto di alcune tracce.
1: Ti ricordi che in quel disco del 94, registrazione avvenuta a New York con una scenografia meravigliosa, in quel disco c'era anche una traccia che era una cover dei Vaseline's, te lo ricordi?
0: Sì,
1: Jesus
0: sì.
1: Wants Me for a Sunbeam, in realtà ribattezzato dai Nirvana Jesus da Doesn't want me for a summit, così era anche più attinente alla negazione presente, certo, nel testo di Vaseline's. Beh, insomma, tutto ciò per dire che adesso Dave Grohl, che è stato molto legato a questo pezzo perché l'ha suonato appunto nell'Unplugged, l'ha risuonato un'altra volta, quindi c'è una versione dei Nirvana ed adesso c'è anche una versione dei Foo Fighters che ha suonato durante il Bottle Rock Napa Valley in California qualche sera fa. Qual è la versione migliore?
0: Ma allora, ovviamente Grohl e Smir sono legatissimi a quell'esperienza, quindi insomma è bello che la possano riportare ancora oggi. Sarebbe bello secondo me se la proponessero anche qua a Milano in occasione di High Days, questo festival incredibile dove noi ovviamente saremo presenti con Virgin Radio, così come saremo presenti al concerto dei Leap, I Was Never There.

0: Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: 4 la diretta di Virgin Generation con anche un grande classico della storia del rock in generale, un rock che come sapete può avere tante diverse evoluzioni. Avevamo detto che sarebbe stata una prima parte di programma dedicata a Dave Grohl e ai vari tributi, tributo Nirvana con il live di quel brano reinterpretato dall'Unplugged in New York, e adesso un tributo a una band di metal estremo come i Sepultura.
1: Stupendo, Dave Grohl sta saltando da un palco all'altro, non vedeva l'ora proprio di tornare dal vivo, buon segno quindi per la nostra data High Days. Che cosa è successo? I Sepultura stanno facendo il loro tour di addio,
0: sì.
1: E nella data che hanno fatto Los Angeles, sorpresa, è arrivato sul palco anche Dave Grohl. Hanno suonato insieme un pezzo che a me fa impazzire dall'album Chaos AD, Kiowa, è un brano strumentale stupendo, ed è stato un momento speciale perché Dave Grohl ha detto tante volte che i Sepultura sono uno dei gruppi per lui di riferimento, comunque che l'hanno influenzato, in particolare non quell'album lì, cioè è stato Roots l'album più importante per lui, quindi l'album successivo.
0: Sì, anche perché era un album che effettivamente ha cambiato. Ma la vera notizia di oggi è Melissa Greta che ascolta Chaos AD dei Sepultura.
1: Ma sembra che non mi conosci, cioè sembra che mi conosci da ieri, ma scusa.
0: Questo ci fa piacere, per carità, guarda che il pubblico di Virgin Radio apprezza soprattutto le visioni larghe. Ci piacciono i Foo Fighters, però anche con Window.

0: Foo Fighters, Window, il nuovo singolo.
1: Ma oggi c'è anche il momento generosità, tra pochissimo, su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Chris Cornell, When Bad Does Good, 2018, amici del rock and roll, diretta di Virgin Generation, momento generosità nel quale vogliamo aiutarvi a completare le vostre collezioni di dischi. Ovviamente i formati sono tanti, vari ed eventuali. C'è chi in maniera compulsiva magari i dischi che ama li ha in vinile, in CD, in cassetta.
1: Stai parlando di te.
0: Però oggi noi giochiamo per un disco appena uscito, fresco, freschissimo, che piace tantissimo al nostro Alefiore, formato CD, per
1: il Shinedown. Tra l'altro la nostra Katy Pass ha realizzato uno speciale che è andato in onda venerdì sera. Se ve lo siete persi potete ritrovarlo sul nostro sito virginradio.it, speciale appunto sull'ultimo disco degli Shinedown che si intitola 8, e voi avete la possibilità di portarvi a casa una copia di questo disco chiamandoci adesso all'8 00324330, ripeto 800 324330.
0: Ascoltiamoli Shinedown, questa Safe and Sound.

0: Airplane, Red Hot Chili Peppers, 1995, amici del rock and roll, fan delle autostrade, ne hanno riaperta una dal titolo abbastanza interessante.
1: Una linea è tornata, la linea di autobus più interessante di sempre, quella che si chiamava una volta 666 e collegava Cracovia in Polonia, si intende che collegava...
0: Con l'inferno.
1: Con Hell.
0: Okay.
1: È una cittadina,
0: certo,
1: polacca,
0: no, certo.
1: Però è scritta con una L sola.
0: Sì,
1: ok,
0: sì, sì,
1: a differenza della parola.
0: Fan di Landog ricordano questo episodio.
1: Ecco, perfetto. Un viaggio di circa 13 ore di questa linea, che passava anche da Varsavia, ed era stata anche ribattezzata Highway to Hell, perché univano insomma il numero di linea.
0: Autostrada che porta Hell.
1: Ma univano il numero di linea 666,
0: certo,
1: considerato il numero della bestia nella tradizione,
0: certo,
1: cristiana,
0: certo,
1: e il nome della cittadina, appunto,
0: certo,
1: El.
0: Certo.
1: Poi è successo che qualche anno fa ci sono state un sacco di proteste da parte di gruppi religiosi conservatori, perché la consideravano una sorta di provocazione, accusavano la società dei trasporti addirittura di satanismo.
0: Hai capito?
1: Hai capito, e allora hanno cambiato il numero.
0: Si vede che era particolarmente caro il casello.
1: Esatto, no, esatto, allora hanno cambiato il numero della linea, da 666 l'hanno chiamata 669.
0: Neighbor of the beast.
1: Esatto, il
0: esatto,
1: vicino di casa.
0: Vicino di casa.
1: Perfetto. Adesso però hanno fatto passare un po' di anni, hanno fatto okay, calmare le acque.
0: Ok.
1: Sono tornati a chiamarla 666.
0: Ah,
1: Highway to
0: bravi,
1: Hell.
0: Bravi,
1: bravi, bravi, ammettendo tra l'altro, e questa è la cosa che mi fa più ridere, l'importanza del marketing. Perché
0: certo,
1: è diventato tutto un viaggio, capito, all'inferno.
0: Chissà cosa succede su quell'autobus adesso, visto che hanno...
1: Stasera, quando finiamo la trasmissione, andiamo.
0: Mi sembra un'ottima
1: idea. Ma ve lo raccontiamo.
0: Insomma, la citazione è chiara, è un brano degli AC/DC. Adesso però noi andiamo nel 2014, dove troviamo Rock the Bus Away.
1: No,
0: no, The Blues Away.

0: The Blues Away, AC/DC 2014.
1: Tra pochissimo su Virgin Radio vi aspetta anche un classico di David Bowie. Virgin Generation.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Virgin Classics 1977.

0: Heroes, David Bowie, 1977, brano incredibile, eroe del giorno, eroe di Virgin Generation, il nostro Pierluigi da Roma, come stai?
1: Ciao ragazzi, benissimo.
2: Ciao Pierluigi, benvenuto su Virgin Radio. Questa è un'occasione speciale per te perché, a parte insomma di venire in diretta, che non è una cosa che succede tutti i giorni.
0: Un momento, presenta tu il resto del programma, vai.
1: No, vabbè, ragazzi, per me è anche una sorpresa, perché quando mi hai detto che stavate per mettere in palio un CD, io ho subito chiamato, ero in macchina, per cui non so assolutamente che CD, di che CD si tratti.
0: Allora andiamo per gradi. Questa è Virgin Radio, Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa.
2: Piacere.
0: Greta, per servirti il CD che ti porti a casa è quello degli Shinedown, una band della quale spesso abbiamo dedicato anche degli speciali legati proprio all'ultimo album. Quest'ultimo album sarà tuo, Pierluigi.
1: Grande, bellissimo, l'ho sentito per radio con voi e mi piacciono.
2: Bene, sì, la pensa bellissimo. Così anche Ale Fiore, tra l'altro, il suo gruppo preferito del momento. Io voglio sapere una cosa da te, Pierluigi. Quando hai sentito che c'era in palio un CD, tu hai chiamato subito, ma perché hai ancora i supporti per ascoltare i CD?
1: Nel senso, c'è la mio figlio, io ho il vinile, mi compro i vinili, preferisco i vinili. Mio figlio invece, per compleanno 18 anni, ha ricevuto il regalo, il lettore CD.
2: Perché c'è il revival.
1: Diciamo che dovrò entrare in camera sua per sentirlo.
0: Meraviglioso, mi piace questo momento di scambio culturale in famiglia. Grazie mille Pierluigi, continua ad ascoltarci, mi raccomando.
1: Assolutamente, grazie a voi ragazzi.
2: Ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Bello, bello che ci sia questo scambio in famiglia. Chissà se i Dead Cab for Cutie ce l'hanno in vinile, in CD, in cassetta o li ascoltano solo da noi.

0: Dead Cab for Cutie, questa era Riptides.
1: C'è un'altra ora di Virgin Generation che vi aspetta dopo le breaking news, il TGCOM 24 e le info sulla viabilità. Virgin Generation.
2: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking News.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma i fori imperiali, la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorvolo delle frecce tricolori. Dall'estero le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, nel timore di un'avanzata russa. Stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore su Telegram. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti lì apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due italiani. È in codice rosso. A Torino il ragazzo accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. E siamo al tennis con gli internazionali di Francia. Bolelli e Vavassori sono in semifinale nel doppio dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3-7, 6-7, 6-1, 7-6. Parziali per gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: Eh
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
7: Maniaci della qualità.
4: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo in panne in Lombardia sulla tangenziale est di Milano, tra lo svincolo con la provinciale 3, Brugherio, Cologno Nord e Cologno Monzese, Sesto San Giovanni Sud in direzione della Lacio con la 1, code in Liguria sulla 12 per incidente tra Genova Est e Lacio con la 7 verso Genova, incidente sulla 1 tra svincolo centro direzionale a Lacio 3 in direzione Napoli, code sulla A22 tra Lacio con la 4 e Nogaro Le Rocca per chi è diretto verso Modena. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 16 Adriatica con lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Madonna verso l'incrocio O-Tranto statale 173 delle Terme Salentine. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: My Girl 2003, 19:06 minuti, martedì 2 giugno, è la festa della Repubblica e noi siamo ovviamente in diretta con voi. Magari molti sono a casa, si stanno godendo una giornata di relax dal lavoro, altri magari hanno lavorato, stanno lavorando come noi, quindi bello essere insieme, tenerci sempre compagnia con tutte quelle che sono le quote che hanno a che fare con questo programma.
1: Dovete sapere che prima di rientrare in onda in questa seconda ora di Virgin Generation, Andrea Rock dal taschino ha tirato fuori un bigliettino dove ci sono degli appunti.
0: Detta così sembra che stia indicando a qualcuno che cosa fare di illegale. No,
1: no, ci sono degli appunti che ti sei appuntato, appunto, altri giochi di parole, non lo so, su qualcosa che ha a che fare con l'NBA, delle curiosità.
0: Allora, stiamo per vivere domani notte la gara 1 delle Finals NBA, New York Knicks versus San Antonio Spurs. Dopo 27 anni si rigioca questa partita. Una delle cose più belle che succedono con il web oggi, che testimonia momento per momento, Karl Anthony Towns, giocatore dei New York Knicks, la prima partita che ha giocato con la squadra a giugno del 2024, lui entra nello spogliatoio, nel corridoio che poi porta agli spogliatoi della squadra, con una maglietta che riportava le Finals del 1999 tra San Antonio Spurs e New York Knicks. Sembrava veramente un destino scritto. Sai, sembrava quando si dice i Simpson avevano previsto tutto questo.
1: Don Nascimento, ecco, anche
0: forse,
1: Nostradamus.
0: Forse Karl Anthony Towns aveva questo obiettivo: riportare i Knicks alle Finals, e l'ha fatto insieme a una squadra molto valida, proprio contro i San Antonio Spurs.
1: E quella maglia che fine ha fatto adesso?
0: E secondo me adesso l'ha incorniciata, non la tocca fino alla fine delle gare.
1: Quanto può valere una maglia del genere?
0: Allora, quella maglia era una maglia revival. È bellissimo se per qualsiasi motivo
1: la rimette.
0: La rimette dopo. Vediamo, vediamo, vediamo. Adesso veramente è una gara apertissima tra le due squadre. Noi vi racconteremo momento per momento questa. E ci sono tante altre curiosità molto divertenti. Quindi, insomma,
1: ma adesso,
0: nei prossimi
1: adesso,
0: giorni le giocheremo.
1: Esatto, una a per giorno. Facciamo questo deal, Andrea Rock. Perché adesso ci sono i Muse con B.

0: It's the end of the world as we know it and I feel fine. R.E.M. 1987, amici del rock and roll, all'interno dei Virgin Generation andiamo ad aprire un altro cassetto, una delle nostre rubriche preferite, Pub Life, la vita nei pub, dove tante volte si parla di musica, molto spesso si ascolta la musica dal vivo. I pub in tantissimi paesi sono stati i veri e propri trampolini di lancio per tanti gruppi che oggi noi passiamo qui su Virgin Radio. Arriva da New York una notizia di un tributo a uno dei grandi, uno dei miei preferiti, tatuato qua, uomo della musica in Irlanda, Mr. Shane McGowan, leader dei Pogues.
1: È una bella novità, sì sì, piacerà tantissimo ai fan di Shane McGowan e anche a quelli della birra scura. Quindi sto parlando principalmente di te, Andrea Rock, e chissà quanti altri come te, come dicevi, giusto, a New York, nel quartiere del West Village. Aprirà questo pub, non si sa ancora la data, non l'hanno detto la data dell'apertura, ma porterà proprio il suo nome, Shane McGowan Pub. Il progetto tra l'altro nasce con il sostegno della famiglia, quindi è un progetto ufficiale. L'intenzione ovviamente è quella di creare un omaggio permanente allo spirito ribelle, poetico, profondamente irlandese, che ha caratterizzato insomma un po' tutta la carriera di Shane McGowan. Tra l'altro ha anche un valore simbolico, perché tu lo saprai benissimo, Andrea Rock, c'è un aneddoto che riguarda Shane McGowan. Aveva lasciato oltre $12,000 a un pub per coprire il conto delle consumazioni nel suo pub preferito dopo il suo funerale.
0: È vero.
1: Quindi
0: è vero,
1: tributare, fargli un tributo, bellissimo, del genere è coerente.
0: E poi ragazzi, la canzone più famosa dei Pogues è Fairy, certo, Tale of New York, quindi insomma è tutto giustissimo. Tra l'altro, al disco di tributo che uscirà a novembre per Shane McGowan partecipano anche Picture This.

0: Alanis Morissette, Ironic, 1995, Jagged Little Pill.
1: La band più grande di sempre, qual è? Ce lo dice Paul McCartney tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso. Lasciatevi ispirare dalle Baleari, tra calette turchesi, scogliere dorate e borghi immersi tra i pini marittimi. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta.

0: e tre crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sale, Bon Jovi, 10 anni fa, nel 2016, 19:33 minuti, Virgin Radio, Virgin Generation, martedì 2 giugno in diretta con voi ci sono Andrea Rock e Melissa Greta, GOAT, no, si usa tantissimo questo termine a livello sportivo, greatest of all time, il gruppo migliore di sempre, secondo Paul McCartney, sono i Beatles.
1: Oh, per una volta è stato sincero. Bisogna anche riconoscergli questo. Ha tenuto duro fino adesso. E poi l'altra sera, durante una diretta social, gli hanno rifatto questa domanda. Perché fino adesso lui aveva detto: per me e per John Lennon, diciamo, la principale fonte di ispirazione sono sempre stati gli Everly Brothers. Sì. Quindi duo, sì, certo. Ecco, che viene al country, eccetera.
0: Paio di economie differenti tra Everly Brothers e Beatles.
1: Sì.
0: Così.
1: Vabbè, ma quello, ma lo spessore non c'entra niente con l'economia. E poi adesso ha tirato fuori la verità. Ha detto: secondo me, effettivamente.
0: Forse raga, sono io.
1: Ha detto: scusate, forse avete raga, ragione io. Voi. Mi tiro indietro, alzo le mani, avete ragione voi. Siamo noi.
0: Siamo noi.
1: E sì. Sono. No, anche aggiunto, io sono anche fan nostro.
0: Vabbè, sì.
1: Io lo amo.
0: Vabbè, ma è
1: cioè,
0: giusto.
1: È fantastico.
0: Oh, 83 anni.
1: Dici che non ha più filtri.
0: Ma no, ma non è che non ha più filtri. Secondo me se l'ha anche guadagnata sta frase. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: voglio bene a mio fratello Liam. Tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: YouTube 1991, 19:42 minuti, amici del rock and roll. C'è una cosa che quando mi capita di vederla in TV non riesco a staccare lo sguardo, perché probabilmente sono esattamente l'antitesi di quello che io potrei realizzare a livello fisico. Parlo del Ninja Warrior. Avete presente quei percorsi a ostacoli molto provanti sotto il profilo tecnico, fisico, della resistenza, eccetera? Adesso potrebbero avere accesso alle Olimpiadi.
1: No, no, ce l'avranno totalmente dalle Olimpiadi estive di Los Angeles del 2028.
0: Se non lo fai a Los Angeles il Ninja Warrior, non lo fai. Lo fai lì, lo fai Tokyo. Cioè,
1: vabbè, per forza, certo. È un cambiamento bizzarro, effettivamente, che riguarda il pentathlon. Il pentathlon moderno è una disciplina che esiste dal 1912, e tradizionalmente il pentathlon moderno comprende scherma, nuoto, equitazione, corsa e tiro. Dal 2028 abbandonerà definitivamente l'equitazione e verrà inclusa ufficialmente nel programma olimpico una prova di corsa ostacoli ispirata a quel format televisivo che dicevi tu. Ma hanno fatto proprio il deal, l'accordo con la casa di produzione
0: preso
1: televisiva. Sì, avete presente Takeshi Castle?
0: Sì,
1: tipo,
0: no, vabbè,
1: tipo Mandire Banzai, quelle cose lì.
0: In caso era, ecco, la versione light.
1: Ecco,
0: no?
1: Mi piacerebbe vedere le Olimpiadi col commento.
0: Prendere il cerchio grande.
1: Esatto, no, però sarebbe bello facessero così. Comunque è interessante, no?
0: Assolutamente, vedremo come andrà. Intanto Green Day ci lasciano in California con Stray Heart.

0: Three Art, Green Day, Virgin Generation.
1: Sono tornati Master of Universe insieme a Brian May. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evodo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
11: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Virgin Classics 1975.

0: Queen, Bohemian Rhapsody di 1975. Amici del rock and roll, dalla magia di questo brano immortale alla fantasia di noi bambini fan dei Masters of the Universe. Sto parlando a quelli della mia generazione, cresciuti negli anni 80 con queste action figure che diventarono veramente un fenomeno di cultura pop.
1: E poi perché sono stati è un progetto nato come produzione di action figure, di giocattoli, ok, per sì, intenderci, poi trasformato in serie animata.
0: Sì, assolutamente.
1: Ok, di solito è il contrario, faceva così, sì, sì, più o meno così, diciamo. Adesso diciamo che la musica è un po' meglio, perché sì, c'è di mezzo Brian May. Che cosa è successo? È stato presentato adesso il film a Londra, il primo film di Master of Universe, e appunto per realizzare la colonna sonora si sono avvalsi della collaborazione niente proprio di meno che di Brian May. Hanno lavorato nel suo studio di registrazione, hanno detto per realizzarla si sono ispirati un po' al suo passato con i Queen, un po' anche alle colonne sonore tipo di film Flash Gordon, Highlander, quel mondo lì, siamo sempre
0: Flash
1: negli
0: Gordon
1: anni 80.
0: È sempre Queen, è Queen,
1: esatto, cioè, esatto. Ma soprattutto Brian May ha rivelato che si è convinto di partecipare a questo progetto dopo che ha ritrovato nella sua soffitta i giocattoli originali di Master of the Universe che aveva regalato suo figlio Jimmy.
0: Che tra l'altro adesso hanno anche un valore commerciale,
1: ecco,
0: bravo,
1: vedi,
0: il nostro Brian May, bravo. Chiudiamo questa puntata, Culture Wars, Typical Ways.

0: Typical Ways, Culture Wars, per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: E domani torniamo nel nostro Typical Way, ovvero dalle 18 alle 20 qui su Virgin Radio, il momento di Virgin Generation. Vi aspettiamo, vi ringraziamo intanto per questa sera, vi ringrazio anche Ale Fiore in regia e grazie anche ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille a voi, pubblico di Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: It's 8:01 p.m.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Last Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui?
16: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
17: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
0: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso. Alle Baleari il tempo segue il ritmo delle onde, tra calette nascoste e la luce che si riflette sul mare. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No!
11: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
19: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: E se fosse solo colpa mia?
25: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
24: Cosa è cambiato?
25: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
26: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
6: It's 10 p.m.
7: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
8: Il vento del deserto mi sospinge verso l'ingresso del Virgin Motel, dove anche questa notte presterò servizio dietro il bancone della reception. Prima di entrare mi intrattengo sulla soglia abbracciando con gli occhi il paesaggio illuminato dalla luce della luna. Mi verrebbe da ululare come un coyote. Invece mi accendo una paglia, aspettando che qualche automobilista distratto di passaggio lungo la highway noti la nostra insegna luminosa e decida di fermarsi in cerca di un buon giaciglio e di un po' di rock and roll.

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalarci al cuore.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
7: Virgin Motel.

Puzza di fumo, come se milioni di sigarette si fossero impregnate nei suoi vestiti. La mia aria disgustata sembra averlo infastidito. «Problemi?» chiede. «Non ancora», gli rispondo, «ma sarebbe meglio non ripetesse la domanda con quel tono». Resta sorpreso della mia reazione. Forse uno un po' troppo abituato a «il cliente ha sempre ragione». Cambia subito atteggiamento. «Avrei bisogno di una stanza». «Già meglio», penso. E torno a essere gentile anch'io. Prendo il suo documento, i 50 verdoni, e gli porgo le chiavi della sua camera. Poi, con un gran sorriso, gli dico «Benvenuto al Virgin Motel».

Pensa che l'essere in confidenza con me l'autorizzi a essere maleducato. Porto pazienza, cerco di tenere bene a mente le regole base del mio lavoro, mentre lui ignora del tutto quelle delle buone maniere. Alza il tono della voce, si lamenta del vicino di stanza e dello stato in cui ha trovato la sua camera. Gli propongo un 100% di rimborso in cambio della sua dipartita immediata dal Virgin Motel. Accusa il colpo. Sa benissimo che accettare significherebbe passare la notte in auto. Va a sedersi sul divano. Poi mi offre la cortesia di un prolungato silenzio. Non parla più. Fa un favore a me e uno anche a voi. Così possiamo goderci il prossimo pezzo senza dover badare a lui.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Che confusione sarà perché.
5: Le leggi le parole? No.
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Un'auto entra nel parcheggio e si alza un polverone assurdo. Maledizione. Ancora non hanno capito che devono moderare la velocità sullo sterrato. Voglio proprio vedere la faccia di questo fenomeno, penso tra me e me, continuando a indirizzargli una serie di accidenti. E non sono intenzionato a fermarmi, anzi, ne invento di nuovi osservando crescere quella nuvola di polvere. E poi vedo una tipa con una cascata di capelli biondi scendere dall'auto. E come se mi avessero dato un calmante, mi rilasso e mi tappo la bocca per riaprirla poi di nuovo per lo stupore.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.

sgancia parole velenose come fossero bombe a mano. L'uomo che è con lei l'ascolta senza controbattere. Classico atteggiamento del colpevole, consapevole che qualsiasi reazione aggraverebbe la sua condizione. Deve averla combinata grossa, Mister Muscolo. Non vorrei essere nei suoi panni, soprattutto in un hotel in mezzo al deserto. Li osservo divertito. Per me, fino a quando non disturbano gli altri clienti del Virgin Motel, la biondina può sbranargli la pelle. Alzo il volume della radio e non mi curo più di loro.

La mia ex moglie mi ha mandato in rovina. Piange miseria, ma fa una vita da pascià con quello che mi spilla ogni mese. Lei può permettersi alberghi di lusso, mentre io, insomma, senza offesa, ma guardi dove sono capitato. Mi dia retta, signor Douglas, non faccia mai l'errore di sposarsi. Ha un diavolo per capello il mio cliente. Gli rispondo: non corro questo rischio, amico. Non sono uno che si fa mettere le manette tanto facilmente. Sorride, convenendo con me che in fondo è di questo che si tratta. Non mi trovavo d'accordo su niente con quella strega, prosegue. Pensi che le dava fastidio anche quando ascoltavo rock and roll. Beh, allora la perdita è stato un bel guadagno, gli dico, aggiungendo: adesso al Virgin Motel facciamo una bella cosa. Ci gustiamo il prossimo disco a un volume elevato. Alla faccia della sua ex moglie.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
8: Dove il rock non va mai a dormire.

Tiene un sigaro incastrato tra i denti e si rivolge a me con la strafottenza di un petroliere texano. Mi dia due camere. Per favore, magari, gli faccio notare, visto che non ha avuto la gentilezza di chiedere prima se abbiamo ancora disponibilità. Dalla smorfia che fa, mi sembra non aver gradito la mia risposta. Mi appoggio alla spalliera della sedia e lo fisso negli occhi, fermamente convinto di non consegnargli le chiavi fino a quando non le chiederà come si deve. Controvoglia, formula la domanda. Potrei avere due camere per cortesia? Beh, di fronte a questo suo segno di civiltà, divento più cordiale anch'io. Prendo i suoi documenti, chiedo il pagamento anticipato.

Voleva diventare una star dell'NBA, ma è rimasto a qualche centimetro di distanza dal suo sogno. Con grande autoironia si prende in giro per la sua statura il signor Mellow, seduto sul divano del Virgin Motel come fosse nel salotto di casa sua. Si diventa noiosi a prendersi troppo sul serio, mi spiega. Al giorno d'oggi sono diventati tutti buoni. Nessuno mi dice più che sono basso. Ne sento quasi nostalgia. Il fanatismo del politicamente corretto ha generato mostri di ipocrisia e rosicato la spontaneità nell'esprimersi. Mi giro la penna tra le dita pensando alle sue parole. E restiamo in silenzio, il tempo di una canzone.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
17: On Virgin Radio.

È arrivata al Virgin Motel con grandi speranze. Nel suo bagaglio un amore andato in frantumi. Vorrebbe che questo viaggio l'aiutasse a dimenticare. Io mi sono subito adoperato per darle una mano. È salita nella sua stanza. Quando è tornata giù, era radiosa. Un filo di trucco sulle labbra è bastato a farmi illudere che si fosse fatta bella per me. Adesso mi parla, mi guarda, gesticola e a tratti mi arriva il suo profumo. Sembra un giorno di primavera. Forse è per questo che sento fiorire un sentimento nuovo.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Mi ammorba, continua a parlarmi della sua ultima fiamma. Una signorina piuttosto briosa che l'ha mollato di punto in bianco. Lui, nonostante questo, continua a giustificarla, a dire: «In fondo la capisco». Vorrei dirgli che non c'è davvero niente da capire e che prima se la toglie dalla testa meglio è. Invece lui continua a parlarmi delle sue infinite qualità e io sono già al 12° sbadiglio. «Lei cosa ne pensa, signor Douglas?» mi chiede. Ma io non lo stavo più ascoltando. Mi salvo dicendogli: «Penso che le serva un po' di rock and roll per tirarsi su di morale. Buona permanenza al Virgin Motel.»

Tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida, cullandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla, quindi accetto volentieri l'invito. Mi siedo vicino a lui e mi accendo la mia bionda. Aspiro e butto fuori il fumo, alzando il mento e volgendo gli occhi al cielo. Il mio amico non dice niente. In fondo non mi dispiace. Così, in silenzio, di fronte all'incantevole scenario della Death Valley, ci godiamo un altro giro di rock and roll.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

Hanno l'aria di due che si sono persi. Un'espressione smarrita che ho già visto altre volte sulla faccia di altri motociclisti che si sono fermati al Virgin Motel, pensando di essere giunti a Good Spring. Quando gli dico dove si trovano, questi due energumeni, tutti borchi e pelle, spalancano gli occhi sorpresi. Si guardano tra di loro, poi entrambi guardano l'orologio e decidono che non è il caso di rimettersi in viaggio a quest'ora. Mi chiedono una stanza, domando se preferiscono una doppia o due singole. Esitano nella risposta. Poi, il più alto, si pettina i baffi con le dita e risponde: una doppia va bene. Gli consegno le chiavi. Si avviano verso le scale e sono convinto di aver visto le loro mani sfiorarsi proprio mentre alla radio partiva questo pezzo.

La musica è un segnale estremamente potente per ricordare i fatti della nostra vita. Lo sostengono i cervelloni della New York University parlando di memoria episodica, mi dice il signor Dominguez, alzando gli occhi dal giornale che ha in mano. Certo, avevo letto anch'io quell'articolo, gli rispondo, mentre continuo a sistemare i documenti dei nostri clienti nella bacheca del Virgin Motel. Lui va avanti. Nell'adolescenza ciò che ascoltiamo l'associamo alle prime esperienze passionali, a quell'esplodere di sentimenti e pulsioni, a un periodo irripetibile, insomma. È per questo che poi passiamo il resto della vita a dire che la musica dei nostri tempi era migliore. Già, penso. Forse non era la musica ad essere migliore. Eravamo noi ad essere giovani.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico, perché non vai a farti un giretto agli Universal o ai Warner Studios prima? Mi risponde risentito che io non posso capire. Forse ha ragione, ma sinceramente è un po' tardi per sforzarmi di comprendere. Gli dico che queste sono conversazioni che posso affrontare di giorno. Al calar della sera c'è solo un argomento che mi interessa e mi tiene sveglio: il rock and roll.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Virgin Radio.
3: È l'una.
2: It's 1 a.m.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Chino sul quaderno in cui annoto gli incassi, non avevo sentito entrare questo buffo signore con i capelli rossi. Giunto davanti a me, chiede se abbiamo una stanza disponibile. «Per quante notti?» domando. «Fino a quando non starò meglio?» risponde lui, senza quantificare il tempo che si fermerà al Virgin Motel. Solo ora mi accorgo della sua aria un po' sbattuta e del suo sguardo che sembra una richiesta di aiuto. Gli allungo le chiavi della camera numero 4, dicendogli: «Qui, dalle nostre parti, c'è una cosa che ci fa stare subito meglio. Un po' di rock and roll».

Un italo-americano di nuova generazione, emigrato per inseguire chissà quale sogno. Siede poco composto sul divano del Virgin Motel e guarda fuori cercando di domare la sua nostalgia. Inizia ogni frase con «Mi ricordo che al mio paese...» Le sue parole fanno scorrere immagini di un tempo andato. Mi dispiace vederlo struggersi così e vado a tamponare la sua tristezza con un po' di rock and roll.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Entra imprecando per essersi ritrovato senza carburante nel cuore della notte. Facevo affidamento su una stazione di servizio che mi ricordavo fosse sulla 190, la Panamint Spring Gas. Invece, quando sono arrivato lì, ho trovato una brutta sorpresa. La pompa di benzina era più arrugginita delle mie ossa. Fa come se fosse a casa sua e va a sedersi sul divano. Risolverò domattina, intanto spero che lei abbia una stanza libera da affittarmi per la notte. Lo guardo. Credo che non possa reggere più di una brutta notizia al giorno, così faccio cenno di sì con la testa. Si avvicina per prendere le chiavi e proprio quando è qui davanti alla reception finge uno svenimento. Questo pezzo, amico, mi dice con una mano sul petto, è un vero tuffo al cuore. Ah, dove poteva finire questo matto se non al Virgin Motel?

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Patricia Wilson è la cliente più anziana presente oggi al Virgin Motel. 75 anni. Sono nel fiore della mia gioventù, mi ha detto quando mi sono complimentato per come porta la sua età. Di andare a chiudersi nella sua stanza proprio non ne vuole sapere. Seduta sul divano, parla, ripercorrendo la sua rocambolesca vita. Ho seppellito 4 mariti, signor Douglas, pace all'anima loro. Con le amiche ho messo su un gruppo, ci chiamiamo le vedove consolabili. Andiamo alla grande. Vedovanza e rock and roll, caro mio. Mai abbassare

Il vecchio orologio sulla parete di fronte a me mi sta dicendo che il mio turno è finito. Il signore del North Carolina, dopo l'ennesimo sbadiglio, si alza dal divano per ritirarsi nella sua stanza. Prende a salire le scale e mi fa un cenno di saluto con la mano. Io resto solo e il Virgin Motel riconquista la sua pace. È in questa atmosfera sospesa che mi lascio sorprendere dall'ultimo disco di oggi. Torneremo ad incontrarci presto, anime vagabonde. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 2.
7: It's 2 a.m.